0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Olivia Dean, Baby Steps.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: Non ci crederete, ma sono le 6. Buongiorno.
1: Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata sull'Emilia Romagna con appunto ampie schiarite, da non escludere nuovamente nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato rovescio in Appennino. Il caldo continuerà a farsi sentire con valori massimi fino ai 34-36 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Ed eccoci qua di nuovo, sono le 6 in punto, anzi 6 e un minuto in questo momento. Buongiorno, bentrovati, questa è Radio San Marino, Mirko Zanni con voi come di consueto in questa prima parte della giornata. Senza caffè, anche stamattina, mannaggia la miseria, non si riesce mica a fare diversamente. Ho provato a chiedere se potevano affiancarmi qualcuno, ma niente da fare, nessuno si è offerto. Allora, siamo arrivati a circa metà della settimana, per chi ha la settimana corta, diciamo quelli che arrivano a lavorare soltanto fino al venerdì, più o meno oggi si taglia a mezzogiorno, c'è la prima metà, no? Della settimana. Va in archivio, poi si parte con la seconda metà che ci porta a venerdì. Ci occuperemo di varie cose.

si cerca sempre, comunque lo scopo finale è quello di iniziare la giornata all'insegna del sorriso, all'insegna del buon umore. Ci aiuta anche la buona musica di Radio San Marino, come quella che sta per arrivare, firmata Samurai J. Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

sono ancora in forma, devo dire, ho visto un paio di fotografie tempo fa su internet e stanno pubblicizzando anche il loro tour estivo, parliamo di Duran Duran che noi abbiamo ritrovato con Come On Down, ma però devo dire sono ancora in forma nonostante insomma un po' di anni, erano i Duran Duran che ero ragazzino ancora, voglio dire, quindi insomma se passano per me una botta di conti se pure fa, insomma anche per loro il tempo assolutamente passa. C'è una legge che è uscita in Inghilterra in questi giorni, in queste ore, a Londra i municipi e Westminster pensano di limitare stanno pensando di limitare le nuove licenze per chi non serve ai tavoli, va bene? Non siamo in parrocchia, questa è bruttissima come frase, devo dire proprio prendiamo le distanze, questa frase non è bella come frase, però insomma in Inghilterra è vietato sorseggiare birra in piedi, stando in piedi non si può assolutamente. Se c'è una cosa bella, magari stai facendo quattro chiacchiere con gli amici, non hai voglia di sederti, non hai voglia di proprio stare al tavolo, prendo una birra poi me la sorseggio tranquillamente in piedi mentre faccio due chiacchiere con i miei amici. Beh, allora se andate in Inghilterra scordatevelo, non si può fa, va bene? Allora adesso è uscita questa legge, se prendete una birra dovete assolutamente sorseggiarla da seduti tranquillamente, adesso non so se dovete anche accavallare le gambe, se ce la fate lo potete fare, beh mica tutti gli uomini riescono a accavallare le gambe, non ridere, non è così, senti un rumore di noce schiacciata ed è tardi quando l'hai sentito, va bene? Comunque Giulia e Biagio Antonacci adesso, ultima canzone. Canterò per

0: Annalisa con Mon Amour dalle 2023 nel mattino di Radio San Marino. Intanto prima abbiamo parlato del centro di Londra che ha vietato di poter sorseggiare la birra in piedi, perché bisogna sedersi, bisogna essere comodi e bisogna proprio gustarsela fino in fondo. Adesso c'è un altro divieto invece che arriva da più vicino a noi, leggermente più vicino a noi, parliamo di Como, perché il sindaco di Como ha vietato le biciclette in centro e sono andati a vedere perché queste cose. La bicicletta non inquina, non è una cosa che possa creare del disagio, se guidata bene. Attenzione, qui mi attiro le simpatie di tutti quelli che stanno andando in bicicletta in questo momento. No, vabbè, però insomma anche fra di voi ci sono persone che proprio le regole non le conoscono, o non le conoscono o le vogliono ignorare nella maniera più assoluta, più volutamente proprio, insomma, dai. Allora, dicevo, ha voluto questo sindaco di Como, il sindaco di Como, vietare l'ingresso delle biciclette in centro. Poi si è scoperto il perché. Qualche giorno prima era stato investito, lui era a piedi, ed era stato investito proprio dalla bicicletta. Ah sì? A me? E mo te la faccio vedere io che faccio.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

Daniele Silvestri, La Paranza, era il 2007, l'abbiamo ritrovata all'interno della nostra mattinata insieme, sono quasi le 6:30, intanto ancora buongiorno da Mirko Zanni e ben ritrovati su Radio Savalino. Poi vi ho confessato più di una volta che non sono ancora riuscito ad andare a vedere l'Odissea, anche perché insomma andare al cinema di sera rischio di rovinare l'audio. Con... è russo, che devo fare? Ma dormente, se voglio dire, non ce la posso fare, però mi sono ripromesso comunque di vederla quanto prima. Sono andato a vedere gli interpreti e non capivo perché venivano messe le fotografie.

esempio di Matt Damon, Tom Holland e Robert Pattinson. Vabbè, addirittura Christopher Nolan, che è, vabbè, il regista, suppongo. Non capivo Tom Holland perché mettono l'uomo ragno nell'Odissea. Io a scuola l'ho studiato, ma non mi sembrava di aver letto che ci fosse l'uomo ragno poi Tom Holland è un attore, quindi può essere che faccia altre parti. In effetti c'è anche Tom Holland, che è il famosissimo Spider-Man cinematografico, all'interno dell'Odissea, perché fa la parte di Telemaco, hai capito? Questo conduttore televisivo che fa cosa? Vabbè, insomma, comunque all'interno dell'Odissea c'è anche un pezzettino dell'uomo ragno, dai.

Clara e San Giovanni insieme con le ragazze. Adesso invece ci occupiamo di quelle che sono le novità che noi settimanalmente vi proponiamo e che diventano poi grandi successi, e soprattutto le ritroviamo anche nelle zone alte della nostra classifica che ogni fine settimana è in onda qui su Radio San Marino, la Top 50 con Brunella Ugolini. Parliamo di Chaka Khan e Snoop Dogg insieme con questo singolo dal titolo Boogies in My Soul, che appunto questa settimana è una delle nostre new play.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul, canzone firmata da Chaka Khan e Snoop Dogg. Ci ho ritrovato in mezzo anche qualcosa che risale ai primi anni Ottanta, qualcosa che si poteva ballare tranquillamente. Abbiamo questa canzone questa settimana invece fra le nostre novità di Radio San Marino, perché sapete che noi a Radio San Marino selezioniamo le musiche, quelle più belle, quelle più esatto, va bene. Allora si va, andiamo avanti con la nostra, va bene, siamo arrivati al momento che dobbiamo dare un'occhiata più da vicino a quella che è la giornata di oggi. È mercoledì 12 agosto, è il 224esimo giorno dell'anno, appartiene alla 33esima settimana. Sappiate che alla fine dell'anno mancano soltanto 141 giorni, mentre a Natale ne mancano 134 di giorni, 18 ore e 24 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: Santa Giovanna Francesca da Chantal e Sant'Euplio, penso che si pronunci così, Sant'Ercolano da Brescia, mentre oggi è anche San Giuliano Martire. Auguro a tutte le persone che portano questi nomi. Cosa accade oggi nel mondo? Nel 1939 esce il film Il Mago di Oz. Io non ho mai trovato, proprio guardato tanti, come si chiamano? Tanti atlanti, tanti libri di geografia. Oz non ho mai trovato, si può trovare. Vabbè, lasciamo per 1981, l'IBM lancia il primo PC sul mercato, dalla finestra. Nel 1851 arrivano le Singer, va bene? Che noi qui abbiamo sempre, c'era la pubblicità, Singer, va bene? Si chiamano Singer, erano proprio delle macchine da cucire e la pronuncia corretta era quella, però insomma tutte le abbiamo sempre chiamate Singer e così hanno continuato. Mentre i nati in questo giorno, nel 1947 nasce Amedeo Minghi, famoso direttore d'orchestra del famoso Don Toscanini, di quella pira, va bene, quella così. 1881 Cecil B. DeMille, che è stato uno dei primissimi portieri del Celtic, è stato famoso portiere del Celtic. Nel 1986 nasce Alessandra Moroso, che è una nuotatrice. Dopo parleremo anche di nuoto, ieri è stata una giornata trionfale per il nuoto italiano, vabbè, comunque ne parleremo più tardi. E poi nel 1954 nasce Pat Metheny, che è stato un grandissimo fondometrista. Lui ha corso per un sacco di tempo, proprio era bravissimo a correre, faceva delle cose meravigliose. Per quanto riguarda invece i nati sportivi, nel 1971 nasce Pete Sampras, che è un famoso jazzista che aveva lobby delle bocce, giocava a bocce molto bene, bravo, lui faceva dei punti meravigliosi. Nel 1990 invece nasce Mario Balotelli, penso che sia la versione più aggiornata del Gian Burrasca, suppongo, il Gian Burrasca del calcio. Va bene, siamo alla Summer Compilation con Bruno Mars, On My Soul, poi Loredana Bertè, Mi Manchi, ma si parte da Takagi Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

torniamo al 1979 e lo facciamo insieme a un cantautore che è stato un po' spigoloso nel momento del suo massimo successo. Voleva che le cose andassero secondo i suoi canoni. Parliamo di Rino Gaetano, prematuramente scomparso, che ci ha lasciato delle canzoni straordinarie come Ai Maria, che oggi è la nostra collection. Rivivi insieme a noi.

Straordinario, veramente straordinario. Rino Gaetano, l'abbiamo ritrovato dal 1979 con la sua Ai Maria, canzone che poteva e sicuramente all'inizio traeva in inganno, ma è una sviscerata dichiarazione d'amore, proprio una palese dichiarazione d'amore verso sua mamma, che si chiamava esattamente Maria. Siete su Radio San Marino, mancano 5 minuti soltanto alle 7. Come va la vostra giornata? Siete partiti col piede giusto o col caffè giusto? Siete già in pieno vigore, come si dice, transagonistica per il lavoro? Siete già partiti, insomma. Va bene, la vostra giornata comunque mi auguro che sia sempre accompagnata dalla musica della radio che senti. Allora, tra poco ci occupiamo, come dicevamo, anche delle meravigliose medaglie che hanno vinto ieri i ragazzi del nuoto in quel di Francia, perché si stanno svolgendo i campionati europei, credo, di nuoto in Francia, e quindi ieri c'è stata proprio una bellissima campionati europei, sì, bellissima cosa, proprio medaglie che piovevano da tutte le parti, una cosa veramente molto molto bella. Poi ci occupiamo anche di attrazioni turistiche, perché è stata fatta la classifica al contrario di quelle più deludenti d'Europa, cioè ci sono le quelle che proprio hanno deluso nel vero senso della parola. Intanto ci godiamo Taylor Swift. I had a

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Ancora buongiorno da Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata sull'Emilia Romagna con appunto ampie schiarite, da non escludere nuovamente nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato rovescio in Appennino. Il caldo continuerà a farsi sentire con valori massimi fino ai 34-36 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Un minuto dopo le 7 su Radio San Marino con Mirko Zanelli fino alle 8 entriamo nella seconda ora, quella che ci porterà poi a lasciarci con Anna Gaspari, perché ci leggerà i titoli delle prime pagine, compongono le prime pagine dei quotidiani che troverete oggi in edicola. Allora, come era promesso, tra poco ci occuperemo delle attrazioni turistiche più deludenti d'Europa. La classifica è stata redatta da un giornale inglese, chi altri poteva mettersi lì e fare questa roba, che è il Telegraph. Una classifica dell'inglese Telegraph dedicata alle attrazioni turistiche più deludenti che potete trovare in Europa. Intanto ripartiamo da Another Futurist 45.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi e prima ancora Nadal featuring 54 Ultra con Talk to You su Radio San Marino alle 7 e 9 minuti con Mirko Zani fino alle 8. Allora diamo un'occhiata a questa lista fatta dal Telegraph che se l'è presa un po' con tutti, con l'Italia in particolare, perché pensate che all'ottavo posto di questa classifica figurano come cosa più deludente che si possa fare in vacanza o andare a vedere, di cercare per le proprie vacanze, il giro in gondola a Venezia. Cioè, non lo so, Madonna ci ha fatto anche un video su queste cose, però insomma va bene, per loro è una cosa piuttosto deludente. Poi dentro, vabbè, ci hanno messo altre cose, anche se la sono presa anche con Londra, se la sono presa con Bruxelles. Addirittura tra le cose più scadenti o più deludenti per i viaggi delle vacanze, anche la Sirenetta di Copenaghen. Va bene? Allora, qui c'è gente che è partita proprio da qui, da dentro l'RTU, per andare a vedere la Sirenetta di Copenaghen. Non so se è riuscito a farsi la foto, non credo ci si riesca a fare la foto insieme alla Sirenetta. Io non ci sono mai stato, non lo so, però insomma penso che si possa anche fare. Però vi sto per dirvi chi c'è al primo posto di questa speciale classifica, ed è una cosa che a me ha un po' dato fastidio, insomma, il famoso balcone degli innamorati che si trova a Verona, che è il balcone di Giulietta e Romeo. Che era poi il balcone di Giulietta e basta? Penso che l'Imo la pagassero i genitori di Giulietta. Romeo sfruttava la situazione, passava di lì, va bene. Comunque, al primo posto di questa classifica c'è quel balcone.

penso voi, ma a me lo xilofono mette allegria, mi dà l'idea di qualcosa di bello, sai, quel suono tipo un po' da favola, non è male comunque, dai. 7:18 su Radio San Marino, salutiamo anche Pino Daniele, bambina 1992, abbiamo ritrovato la sua voce all'interno del nostro appuntamento. Allora, ieri ci sono state, dicevamo, diverse medaglie, per esempio Martinenghi e Cerasuolo rispettivamente oro e bronzo nei 100 rana, poi quarto posto per Lisa Angiolini nei 100 rana femminili, che insieme a Benedetta Pilato per il tè con terzo posto, non è una medaglia ma significa dire qualificazione assoluta in finale. Poi c'è Con, accede alla finale del 200 dorso con l'ottavo tempo disponibile. Silvia Di Pietro accede all'ultimo atto dei 50 farfalla facendo registrare il quinto tempo complessivo. Grande performance di Carlos D'Ambrosio, finale dei 100 stile libero, conquista il nuovo personale ottenuto. E poi Simona Quadrella conclude la giornata vincendo l'oro degli 800 stile libero, staccando la rivale Goes dopo i 550, quindi insomma chapeau, non è male. Devo dire che è stata una giornata davvero ricca di soddisfazioni per il nuoto italiano, e quindi bisogna rendere omaggio a questi atleti straordinari. Io ieri sera sentivo la televisione, poi ogni tanto correvo a guardare, perché effettivamente c'erano delle cose che uno non può perdere. Se ami lo sport non puoi perderle, stai guardando, stai facendo altre cose, te devi alzare, devi andare davanti alla televisione, anche perché sarai sempre più comodo. Di solito davanti alla televisione c'è un divano e sul divano non si discute, è decisamente più comodo. Arriva Tommaso Paradiso. Che

Coldplay con Higher Power, canzone del 2021 su Radio San Marino. Allora, si è parlato di sport, abbiamo parlato di tante cose, si è parlato anche, non abbiamo ancora parlato stamattina della giornata di oggi. Oggi è il 12, Besona, perché? Perché oggi c'è la famosa eclissi di sole, no? Eclissi di sole che però, se volete vedere per intero, dovete andare o in Islanda oppure nel nord della Spagna, tra Galizia e Asturie, che deve essere vicino alla Manciuria, più o meno sarà quella zona lì, suppongo. Insomma, se volete vederla completa, in Italia non si vedrà, rimarrà comunque uno spicchio di sole che rimane visibile. Non solo, ma i social si sono scatenati subito dicendo: allora attenzione, perché durante l'eclissi di sole ci saranno delle cose eccezionali, come per esempio hanno detto che ci saranno 7 secondi dove mancherà assolutamente

assolutamente la forza di gravità. Non ci sarà la forza di gravità e quindi si svolazzerà tutti come se fossimo tutti astronauti sulla Luna. La NASA si è subito preoccupata di smentire questa notizia. State tranquilli, non succederà nulla di tutto questo. Non è una cosa legata direttamente alla forza gravitazionale quello che succede, per cui state tranquilli e sereni. Non sarà tutto questo, però sui social era già apparsa la notizia. In Italia sarà visibile, credo, a partire dalle 19:20.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi arriva il Ballamondo, ingresso gratuito.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03.

0: del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15, giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
3: Su Radio San Marino sta arrivando un netto ultimatum sentimentale, però abilmente mascherato da un ritornello orecchiabile e da sonorità ballabili. Tutto questo è firmato da Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G. La canzone si intitola Te Olvido, La La, ed è una delle nostre new play di questa settimana su Radio San Marino. E la ascoltiamo proprio adesso, qui, nel nostro mattino, insieme, fino alle 8.
4: Ascolti i successi.

Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G con Te Olvido su Radio San Marino, fra le nostre new play di questa settimana. Adesso invece diamo un'occhiata tra un'eclissi e l'altra a quello che le stelle hanno in serbo per noi nella giornata di oggi. Partiamo dall'Ariete, una buona riserva di ottimismo e di fortuna oggi ce la fornisce la Luna in trigono, che garantisce anche la riuscita di tutte le iniziative intraprese. Siamo al Toro, con Marte approdato ieri in Cancro, le ansie suscitate dalla Luna in Leone hanno vita breve, recuperiamo il controllo attraverso le abitudini consolidate. Per i Gemelli, con la Luna in sestile, andiamo sul sicuro, abbiamo le carte in regola per divertirci, ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Cancro, potrebbero presentarsi delle buone opportunità che richiedono risposte precise e immediate, se colte al volo fanno bene al morale e alla carriera. Leone, nessun intoppo sul cammino minaccia la nostra Luna, dobbiamo dare corda al forte desiderio di creare, proporci con generosità, brillare come piace a noi. Per la Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti, Marte in Cancro ci incoraggia. Bilancia, complice la Luna in Leone, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarsi a attività piacevoli con i nostri cari. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la Luna in quadratura. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno ai giudizi altrui. Sagittario, la Luna in Leone è da sempre compagna di allegre scorribande e di successi, incremento dell'autostima, incontri preziosi e esperienze utili. Per il Capricorno, il riposo dei guerrieri, anche se il nostro non è un dolce far niente, la mente è allerta, impegnata nell'elaborazione di nuove strade da percorrere. E siamo all'Acquario. La Luna in opposizione ci destabilizza, gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo e che, a ben guardare, ci piace e ci attira. Per i Pesci, per precauzione, prendiamo le distanze da coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non riescono a offrirci niente in cambio. E questo è quello che le stelle hanno in serbo per noi nella giornata di oggi. Vediamo cosa c'è invece nella Summer Compilation: Saif con Parlare d'amore, poi Lily Allen con Not Fair, ma subito si parte da Cher con The Shoop Shoop Song.

Lily Allen a chiudere la nostra Summer Compilation di Radio San Marino quando mancano pochi minuti alle 8. Vi ricordo ancora alle 8, primo appuntamento di giornata con l'informazione. Anna Gaspari leggerà quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che oggi sono in circolazione nelle edicole. Adesso invece parliamo di un'altra asta. Voi sapete che noi qui dalla mattina ci piace pensare che riusciamo a darvi dei consigli giusti per come investire il vostro denaro, come spendere il vostro denaro, e quindi tutte le mattine vi proponiamo delle aste quasi impossibili. Invece questa è abbastanza accessibile, perché sono andate all'asta o andranno all'asta i costumi originali indossati durante le riprese del Diavolo Veste Prada 2, gli abiti del film, proprio quelli veri usati da Anne Hathaway, Meryl Streep, insomma tutte le persone che hanno partecipato al film andranno all'asta, ma non per un motivo qualsiasi, per beneficenza. Quindi anche un'iniziativa molto molto bella, si fa del bene, si compra un vestito naturalmente bellissimo se lo riuscite poi ad avere, perché il problema non è il vestito bello, non è neanche il problema della taglia, dice lo riesco a portare, non riesco a portare, è crearsi le occasioni per metterli sti vestiti. Dove metti? Cioè quando te li metti? Come fai a portarli? Sono abiti bellissimi, ma non hai le occasioni, almeno io non ho l'occasione, infatti non ci vado all'asta.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: La cantante che sta per arrivare sicuramente in quegli anni era la regina delle serate e delle nottate estive, nel senso che con la sua musica colorava e ci teneva compagnia mentre noi eravamo in vacanza, colorava le nostre vacanze. Parliamo di Rettore, che ritorna dal 1982 in questa nostra collection come protagonista con la sua Lamette.

Rettore su Radio San Marino con la Mette, siamo tornati al 1982. Bene, siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento anche per oggi, che è mercoledì 12 di agosto. Abbiamo però una speranza, quella di risentirci domani mattina. Ci lasciamo con la speranza di risentirci domani mattina. Domani mattina alle 6 saremo nuovamente qua per darci il buongiorno e per respirare, almeno voi sicuramente, l'odore del caffè. Tra poco Anna Gaspari e la rassegna stampa di Radio San Marino. Passate una buona giornata con la musica della radio che senti, naturalmente. Appuntamento a domani con me. Da Mirko Zanni è tutto. Passate una buona giornata. Ciao.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Mercoledì 12 agosto, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Siamo pronti per dare lettura dei principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo come sempre da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm, che titola: cimiteri, luce votiva, una sola tariffa per sempre, addio ai rinnovi annuali. Il segretario di Stato Belluzzi ha presentato le principali novità introdotte dal regolamento. E poi ancora sport e inclusione, siglata la convenzione a sostegno degli atleti della Federazione Sport Speciali. Visita del Santo Padre, ordinanza sulla viabilità e chiusure stradali, e poi contratto PA e salariati e azienda autonoma di Stato per i lavori pubblici, servono confronto, metodo e rispetto dei lavoratori. E poi l'informazione di San Marino, che titola: alluminio votivi nei cimiteri, cambiano le regole e si risparmia. In taglio altro, eclissi di sole, il Titano si prepara allo spettacolo, ecco dove vederla. In centro pagina la fotonotizia: sport e inclusione, siglata la convenzione a sostegno degli atleti degli sport speciali. E poi visita del Santo Padre sul Titano, diramante le disposizioni sulla chiusura delle strade. Continuiamo con San Marino. Dal Corriere: Romagna, stretto di Hormuz, riprende il largo nave battente bandiera sammarinese. Con la riapertura del transito, uno dei due mercantili è potuto ripartire, la situazione sotto controllo. E poi i furti continui all'outlet: arrestato 41enne, per lo shopping usava una busta schermata in grado di eludere i sistemi antitaccheggio. E ancora una mattina in estate, oggi sul Titano, e poi luci votive, da settembre stop ai rinnovi annuali e servizio tutti i giorni. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, che titola: travestiti da imbianchini, assalto alla banca e fuga in pieno giorno in centro Ariccione, legano i dipendenti mani e piedi e scappano con il bottino. In taglio alto, sempre Ariccione, rissa e auto lanciata contro un giovane, scontro a suon di calci e pugni nel parcheggio di un locale, le immagini finiscono sul web. In centro pagina, in fila per il pass per il Papa, prosegue la distribuzione. In taglio basso, 16 DASPO dopo gli scontri tra ultras, fumogeni, aste e una pietra, così era

0: La baracchiara del 28enne portata in spalla dagli amici. In taglio alto Cesena, Toppi nel controsoffitto alla piastra, i rumori dei roditori si sentono nelle stanze dell'area amministrativa del centro screening. E poi in taglio basso Forlì, sventata truffa del finto incidente, nel mirino dei malviventi è finita una nonna sola preoccupata per la nipote. Continuiamo con l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola. Turisti in fuga dal caldo, gli alberghi si svuotano, siamo a Ravenna, Ferragosto sold out, ma l'andamento della stagione delude gli operatori. In taglio alto, Marina di Ravenna, minorenni ubriachi e movida molesta. I dati dell'ANC positivo all'alcol test, il 75,9% di chi ha meno di 18 anni, interventi di polizia e arma. In taglio basso Ravenna, eclissi solare, ecco dove vederla, doppio appuntamento a Santa Apollinare in classe e al Gravity Fingers. Continuiamo con il resto del Carlino, scontro politico su Ranucci, la Vitola oggi davanti al GIP, Salvini lasci il report, il PD, la destra è giustizialista solo con lui, il Movimento 5 Stelle, Sigfrido vittima, l'imprenditore suggeriva al conduttore fatti dare più scorta, Freccero danni al programma. In centropagina la fotonotizia, il granchio blu risale il polo, allarme, colpa della siccità. E ancora Garlasco, la mamma di Chiara Poggi, vogliamo ricordare in silenzio domani l'anniversario del delitto, l'inchiesta bis e le polemiche. E per lo sport, Martinenghi, Quadrella e Batocletti, l'oro d'Italia tra nuoto e atletica, da Parigi a Birmingham e gli azzurri sul tetto d'Europa. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, belle gioie, Martinenghi, Quadrella, Batocletti, ori d'Italia e nuoto olimpico. L'Olimpionico re nei 100 run, poi Cerasuolo terzo, Simona regina degli 800, Curtis storico bronzo nei 100 stile, atletica nei 500, il capolavoro dell'incredibile Nadia, ho vinto con la tattica di papà, Maiori sul podio e un incubo, Jacobs si fa male in finale, peccato, mi sentivo bene. In taglio alto si parla anche di calcio, Spence sia sì, 35 milioni, Luis Enrique sempre più vicino alla Roma, la Lazio chiede Frattesi, si tratta per il prestito e qui siamo in taglio alto per l'articolo appunto dedicato all'Inter nella Gazzetta dello Sport. Poi parliamo anche di Juve, perché Juve, il titolo a Juve c'è Suzuki, oggi il vertice con il portiere può arrivare in affitto da via Paris Saint-Germain, accordo per un solo anno. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola alle 8.06. Io vi lascio adesso con le previsioni del tempo. Vi ricordo l'informazione alle ore 11. Tra poco arriva a tenervi compagnia Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
1: Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata sull'Emilia Romagna con appunto ampie schiarite, da non escludere nuovamente nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato rovescio in Appennino. Il caldo continuerà a farsi sentire con valori massimi fino ai 34-36 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Beh, allora che dire, buongiorno dai tropici, no? Ci dovrebbe stare. Adesso io e Anna Gaspari stavamo meditando di aprire un ciringhito perché potrebbe essere utile naturalmente per incrementare le nostre finanze. Buongiorno, dai che è il giorno dell'eclissi, dai che è il giorno in cui se dovete guardarla, mi raccomando, cercate gli occhialini appositi, che fra le altre cose sono già introvabili, quindi non so come farete. Il consiglio è di dare un'occhiata ad un articolo che trovate sulla pagina di Radio San Marino, che vi dà anche qualche indicazione sull'app che possono essere utilizzate piuttosto che crearsi una lesione agli occhi, perché purtroppo fa male, capito, guardarlo così. Vabbè, ve l'ho detto, no? Dovete essere sempre ripresi come dei bimbi. Buongiorno, io ho già praticamente un'eclissi parziale di... Sì, non è di di sole, ma di neuroni stamattina è stato

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

nel frattempo, mentre voi vi godevate la musica, siamo arrivati da bravi alle 8:15. Buongiorno e siamo anche a mercoledì. È il 12 di agosto, oggi è la giornata dell'eclissi. Basta un'app sullo smartphone per capire cosa si potrà vedere dall'Italia. Ce ne sono diverse che offrono mappe interattive e consigli per lo scatto perfetto del fenomeno. Secondo i dati di timeanddate.com sarà visibile nella sua integrità da Groenlandia, Islanda e Spagna, con oltre 15 milioni di persone in questi paesi che assisteranno alla fase totale, mentre l'Italia, la Repubblica di San Marino e tutto il resto del mondo avrà una visione fino al 73%. Allora, è un evento, dicevamo anche all'inizio, da osservare con degli occhialini specifici, da non guardare ad occhio nudo. Comincerà intorno alle 19. La prossima, cioè, è una cosa da vedere secondo me, perché è spettacolare, fra le altre cose, perché la prossima sarà soltanto il 3 settembre del 2081. Mi spiego? Ok, io ho fatto due conti, probabilmente non ci sarò manco più. Ma a parte, no, non ci sarò manco più, insomma, o sarò talmente rimbambito che va a capire l'eclissi. Comunque, 8-16 minuti, ricordo, dalle 19 in poi stasera c'è l'eclissi, quindi ogni tanto un nasino all'insù con ovviamente le cose, no? I dispositivi adatti. Nugenea, ecco, care.

Siamo arrivati alle 8:24 minuti, certo che in circolazione ci sono un sacco di rosiconi, perché? Perché adesso sta circolando l'idea che il pancione di Anne Hathaway sia stata una sceneggiata, una speculazione per il web. L'attrice è stata accusata di falsa gravidanza dopo le sue apparizioni su red carpet per il film La fine di Oak Street. Si tratta in realtà invece di una gravidanza vera, è la terza per l'attrice con il marito Adam Schulman e annunciata con un video su Instagram lo scorso mese di giugno. Hathaway ha reagito con ironia e ha messo naturalmente a tacere tutte le speculazioni intorno a questa notizia con una clip che mostra il dietro le quinte dell'anteprima del suo film. Dico, ma veramente c'è poca gente che ha voglia di essere concentrata sulle proprie miserie, che naturalmente, no, ecco, getta guano ho detto una cosa, no? Ok, non troppo brutale, sulla vita altrui. Vabbè, dovrebbe essere curata questa cattiveria qua. C'è Noemi adesso con Tu cosa fai questa sera.

0: più.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

Sono di San Marino alle 8:30 di questo mercoledì 12 agosto. È tempo adesso di concentrare quella che è la nostra attenzione su quelle che sono le novità della settimana. Sono le canzoni naturalmente che hanno il destino segnato verso la testa delle classifiche, compresa la nostra naturalmente, la top 50. Olivia Dean, il nuovo singolo si intitola Baby Steps.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, sconto anniversario, ultimo giorno, sconto del 20%, reparto ortofrutta, no food, fiori e libri. Per i clienti Fidelity Più, gelato soft and crunchy, cart d'or variegato con granella 373 grammi, scontato del 30% a soli 3,39 euro. Ti diamo appuntamento al prossimo alla rubrica dei consumi di Radio San Marino, e ti ricordiamo che con Titancop compri bene e spendi smac, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop e la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. E adesso la nostra compilation, dove fra poco troviamo Emma e Fabri Fibra con Antidroga, Zucchero con You Make Me Feel Loved, subito la SketchUp con A Sere Yeah.

Sono di San Marino, c'era Zucchero con You Make Me Feel Loved, pezzo del 1999. Buongiorno, bentrovati. Mi piace raccontare anche storie di riscatti e questa proprio ha un sapore bellissimo, dolcissimo, prelibatissimo. Perché? Allora, attenzione, lei ha capito che quella telefonata nascondeva un tentativo di truffa e invece di lasciarsi intimidire ha finto di crederci alla storia che gli veniva raccontata dall'interlocutore. Poi che ha fatto? 88 anni sta signora, quindi veramente invidiabile oltretutto. Siamo a Roma, la donna ha chiamato le forze dell'ordine, la ha chiesto alla persona che l'aveva chiamata di passare a casa, perché credo che come sempre si trattasse di una truffa in cui si portano via tutti gli averi di queste povere persone fragili, ecco, e la persona fragile, a questa ventenne di origini campane, l'ha presa ammazzata nei denti, perché gli ha fatto trovare i carabinieri che l'hanno arrestata. Fra le altre cose, se date un'occhiata in rete, l'arresto è anche in video, voglio dire, senza che si vedano i visi, naturalmente nel rispetto della privacy, però capisci quando quelle notizie ci piacciono?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Hanno scorazzato tutte le classifiche possibili negli anni 80 in lungo e in largo e ci hanno fatto anche ballare. Sto ovviamente parlando dei Level 42, fra le grandi star degli anni 80. Era il 1986 quando pubblicano il pezzo Lessons in Love.
1: Rivivi insieme a noi

Siete su Radio San Marino, Lessons in Love for Level 42, era il 1986, c'è stata la cerimonia in forma strettamente privata ed intima. L'annuncio è arrivato attraverso i social, a pappa fatta, si sono sposati a Cascais in Portogallo e sono ovviamente Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Io pensavo che fossero strasposati perché questi due stanno insieme veramente da due vite e niente, sono convolati a nozze e noi siamo particolarmente felici per loro. E viva! Siamo arrivati alle 8:57 minuti. Fra poco daremo uno sguardo anche a quelle che sono le previsioni meteo.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buongiorno, su San Marino sono le 9.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata sull'Emilia Romagna con appunto ampie schiarite, da non escludere nuovamente nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato rovescio in Appennino. Il caldo continuerà a farsi sentire con valori massimi fino ai 34-36 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: È mercoledì ed è il 12 di agosto, stavo per dire aprile, ma perché me lo auguravo e non c'è. Dicevo 12 agosto, sono le 9 e 2 minuti, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, vi sto accompagnando veramente con grandissimo piacere fino alle 10, come accade dal lunedì al venerdì, come sempre chiacchierando del più e del meno. Fra poco parleremo di aeroporti e di traffico, perché c'è un primato che è stato strappato all'aeroporto di Heathrow. Poi ne parliamo subito, pinguini tattici nucleari, sorry scusa lo sento.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Samuele Bersani con Che vita, e devo dire che una parte importante della nostra vita è fatta anche dai luoghi che frequentiamo, dai negozi, dalle strade, dai bar, dai quartieri in cui dovremmo riuscire a riconoscerci. E vi dico questo perché a New York si parla di samification, cioè quella progressiva somiglianza tra zone della città che un tempo in realtà avevano identità e personalità completamente diverse. Le stesse catene, gli stessi locali, gli stessi arredi, addirittura gli stessi prodotti finiscono per rendere tutto magari anche rassicurante, però anche un po' prevedibile. Ed è secondo me un fenomeno che si può notare in tantissime città, cioè entriamo in un centro storico e per qualche minuto potremmo trovarci praticamente ovunque. Ecco perché secondo me diventano preziosi i piccoli negozi indipendenti, le insegne magari anche imperfette, quei locali che non è che sembrano usciti dallo stesso catalogo. E allora viaggiare, dai, per ritrovare esattamente il cappuccino che prendiamo sotto casa è comodo, però toglie un po' di gusto alla scoperta. E allora viaggiare significa anche, appunto, sì, scoprire territori nuovi e comunque territori che hanno un'anima e una personalità. Ed ora

Pet Shop Boys qui su Radio San Marino. E se la vita, diciamo, in questi giorni comprende anche temperature piuttosto decise, torna in aiuto un antico getto semplicissimo e sorprendentemente attuale, il cosiddetto ventaglio. Ecco, in quest'estate è tornato anche un po' come accessorio di moda, però la sua storia in realtà comincia da molto lontano, perché i ventagli c'erano già nell'antico Egitto. Ad esempio nella tomba di Tutankhamon ne furono ritrovati 8 ed erano proprio preziosi, simboli di prestigio, e addirittura in tempi successivi diventavano addirittura strumenti di comunicazione. Oggi il messaggio è decisamente meno misterioso, ho caldo e sto cercando di affrontarlo con un minimo di eleganza. In più il ventaglio ha anche qualità ormai rarissime, non chiede la batteria, non perde la connessione, non domanda aggiornamenti, funziona da millenni, e se smette generalmente basta insomma muovere il polso. Dai, mi piace moltissimo questa cosa che il ventaglio sia tornato di moda. Ne ho comprato, a proposito, uno coloratissimo, magari ecco anche voi ne avete riscoperto il gusto, magari ecco me lo potete anche raccontare. Adesso da un linguaggio fatto di gesti a parlare d'amore, c'è Saif.

0: Ed ora nella nostra New Play ritroviamo le Ketsai, ma oggi entriamo nel loro nuovo progetto da una porta diversa, perché proprio questo 12 agosto arriva nei cinema Ketsai Wild Hearts, mentre venerdì uscirà Wild, il nuovo EP del gruppo. Non un singolo isolato quindi, ma un intero capitolo costruito tra musica, immagini e racconto. Il singolo che ci ascoltiamo si intitola Animal ed è firmato anche da Ed Sheeran.
1: Ascolti i successi di domani.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora insieme da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto anniversario, ultimo giorno sconto del 20% al reparto ortofrutta, no food, fiori e libri. Per i clienti Fidelity Più, gelato soft and crunchy, Cavdor variegato con granella, nella confezione da 373 grammi, scontato del 30% e quindi a soli 3,39 euro. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smanche. Se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora prontissimi per una summer compilation, Karol G e Manu Chao con Viajando por el mundo, e poi Sono più sereno, delle vibrazioni ad aprire.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Vibrazioni con Sono più sereno a chiudere la nostra summer compilation di questa ora insieme. E a proposito di serenità, sembra affrontare appunto con una certa tranquillità anche il tempo che passa Morgan Freeman, che a quanto pare alla soglia dei 90 anni ha deciso di aprire un nuovo capitolo della propria carriera, ossia ha trasformato la sua lunga passione per il blues in un progetto musicale di cui sarà addirittura produttore e voce narrante. Del resto il suo legame, diciamo, con questo genere non è che nasce oggi, anche tra i fondatori del Ground Zero Blues Club creato nel Mississippi per proprio mantenere viva quella tradizione musicale. E la parte interessante è proprio che Freeman non è che sta cercando di diventare improvvisamente una pop star, piuttosto sta entrando in un territorio che ama, usando proprio quello che lo ha reso inconfondibile, quindi quella voce profonda che ovviamente riconosceremo anche mentre legge la lista della spesa. E a volte, ecco, mi fa pensare che una nuova strada poi non è che chiede di diventare qualcun altro, no? Basta portare quello che magari già sappiamo fare in un luogo in cui non eravamo ancora stati. Quindi secondo me questa è una grande capacità, quella di reinventarsi e soprattutto di espandere la propria creatività. Mi piace questa cosa e mi piace il messaggio che ci lascia.

Ed ora per fare insieme la storia della musica c'è una canzone che nel 1989 utilizzò la musica pop per costringerci a guardare quello che spesso preferiamo non vedere. Qui c'è una donna che chiede aiuto, l'uomo che incontra finge di non sentirla. Diciamo che il titolo è un po' un contrasto amaro. Il protagonista Phil Collins, Another Day in Paradise.

C'è questa donna che chiede aiuto, l'uomo che incontra finge di non sentirla, e allora per qualcuno è un altro giorno in paradiso, per qualcun altro è soltanto un altro giorno da superare. La nostra collection su Radio San Marino, e cambiamo però gradualmente atmosfera, attraversiamo l'oceano, perché quest'anno devo dirvi che la festa di San Gennaro a New York raggiunge un traguardo veramente molto importante, ossia compie 100 anni. Vi faccio un po' di storia: nasce nel 1926 proprio grazie a degli immigrati napoletani di Little Italy, e nel tempo è diventata veramente una delle celebrazioni italiane più longeve e riconoscibili degli Stati Uniti, quindi con processioni, con musica, con le bancarelle, con quei sapori che comunque continuano a raccontare un'appartenenza che poi ha cambiato continente, ma non ha perso assolutamente la propria voce. Ed è questo il bello delle tradizioni: non è che rimangono lì immobili, magari viaggiano, incontrano altre culture, cambiano qualche dettaglio, ma continuano ad unire persone che magari conoscono l'Italia soprattutto attraverso i racconti della propria famiglia. Comunque bisogna riconoscerlo, alcune tradizioni, ragazzi, viaggiano decisamente meglio di noi, cioè non perdono la valigia e dopo 100 anni arrivano ancora perfettamente riconoscibili, e mi piaceva insomma ricordare questa cosa con voi. Adesso invece qualcosa di fresco, anche nel titolo, una bella aranciata fra Quintale su Radio San Marino.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Sì. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Mezzogiorno su Radio San Marino, ancora buon...

accorto che magari la mattinata è praticamente scomparsa. Noi come sempre restiamo insieme fino alle 12.30 con qualche curiosità e soprattutto tanta musica. 335 104 1027 è il nostro numero WhatsApp, che vi ricordo se volete farmi sapere dove siete, che cosa fate in questa giornata. E noi ricominciamo da un altro di quei brani che l'estate la scaldano, gli Another, con la loro Talk to You.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Le parole tue, no?

San Giovanni con Malibu, un titolo da atmosfera estiva ed aperitivo, magari anche senza alcol, perché la Mixology Zero Proof sta conquistando sempre più spazio. Non sto parlando più del succo di frutta servito con la fettina d'arancia per farlo sembrare importante, anzi i nuovi cocktail analcolici utilizzano sempre più spesso erbe, spezie, infusioni, agrumi e soprattutto consistenze diverse per creare sapori un po' più complessi, un po' più interessanti. E diciamo la cosa che incuriosisce, anzi il cambiamento che ci incuriosisce, è che chi non beve alcol non deve più giustificarsi né rinunciare poi al rito dell'aperitivo, cioè può desiderare un bel bicchiere, qualcosa di ricercato e una serata in compagnia, lasciando fuori soltanto la gradazione. Questa cosa ci piace, dai, finalmente l'analcolico non sembra più la punizione riservata a chi deve guidare. Ora invece noi guidiamo la nostra scaletta musicale verso nuovi ritmi. Gianna Nannini, Marrakesh, I'm

che oggi diciamo che quell'ombra non è soltanto nel titolo, per cui questo 12 agosto diciamo il cielo ha preparato una doppia programmazione, ossia nel tardo pomeriggio c'è questa eclissi totale di sole visibile pienamente soprattutto da Groenlandia, Islanda e alcune zone della Spagna. Dall'Italia il fenomeno sarà parziale, avverrà appunto con il sole già molto basso sull'orizzonte. Raccomandazione importante: l'eclissi si osserva esclusivamente con degli occhiali certificati, cioè non bastano gli occhiali da sole, non bisogna mai guardarla direttamente. Però altra cosa che volevo segnalarvi e che mi piace tantissimo è che durante la notte arriverà poi il picco delle Perseidi, cioè la luna nuova renderà il cielo particolarmente scuro, quindi meglio allontanarsi dalle luci e concedere agli occhi il tempo di abituarsi a guardare una zona ampia di cielo. Insomma, oggi devo dire che lassù offrono due spettacoli e non serve nemmeno pagare l'abbonamento. E allora dai, se stasera volete andare a guardare le stelle, fatelo, magari un bel telo, anche semplicemente steso in giardino sul

0: Radio San Marino. Ed ora invece nella nostra New Play proviamo a trattenere la luce di questa stagione. Parliamo di una canzone che unisce la voce di Eloy all'energia elettronica del DJ e produttore David Puentes, un incontro tra pop e dance che racconta un'estate non necessariamente perfetta, però resa dorata da una persona, da un momento, oppure chissà, dalla canzone giusta. E allora la novità di oggi su Radio San Marino è Golden Summer, che sentiamo subito insieme.
1: Ascolti i successi di domani.

Fitez con la loro Golden Summer, la nostra new play, tra le nostre new play di questa settimana qui su Radio San Marino, ed è la canzone con cui arriviamo ai saluti dopo due ore e mezza trascorse insieme tra musica, storie, prospettive diverse. Oggi abbiamo guardato quello che succede un po' nelle città, nelle abitudini e nell'ultima parte anche nel cielo, perché appunto stasera doppio appuntamento con l'eclisse solare, in più con la pioggia di stelle Perseidi, quindi stelle cadenti che vi auguro di vedere, ma soprattutto incominciate a tirar fuori quei desideri dal cassetto, eh? Allora io intanto voglio dire grazie a chi ci ha accompagnato dal lavoro, da casa, dalla macchina o che ne so, anche magari da un posto di vacanza. Spero che qualcosa di questa mattina vi abbia in qualche modo incuriosito, alleggerito, semplicemente magari regalato una buona canzone al momento giusto. Io sono Katia De Monte, vi auguro un bellissimo proseguimento di giornata. Se nel pomeriggio qualcosa dovesse andare storto, dai, oggi abbiamo anche una spiegazione molto elegante, possiamo dare colpa all'eclissi, dai. Ci salutiamo entrando nella città degli angeli però con Achille Lauro, ci sentiamo domani mattina sempre qui stesso posto su Radio San Marino alla stessa ora dalle 10. Ciao a tutti.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto, al Parco Bruno Reff, arriva il Ballamondo, ingresso gratuito.
0: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
7: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Sulla radio che senti le ore 13, spazio al meteo.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata sull'Emilia Romagna con appunto ampie schiarite, da non escludere nuovamente nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato rovescio in Appennino. Il caldo continuerà a farsi sentire con valori massimi fino ai 34-36 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Buongiornissimo da Irol, in questo mercoledì 12 agosto sono scattate le ore 13, abbiamo sentito anche il meteo, facciamo tanti auguri a Michael, il nostro ascoltatore, a Maria Elisabetta Alberti Casellati, Alessandra Moroso, Mario Balotelli, Chiara Galiazzo, Mark Knopfler e anche Pat Mattini, insomma tanti compiono gli anni. E quest'oggi sai che c'è tutta una cosa anche inerente al fatto che magari durante le feste natalizie c'è stato un... qualcosa. E allora agosto, settembre, comunque sono i mesi in cui nascono più persone. Vabbè, c'è Mirko qua che mi sta guardando con occhi strani. Però ci concentreremo, oltre che sulla musica, anche sulle stelle e il cielo di oggi, perché questa sera varrà la pena alzare gli occhi al cielo, perché questo 12 agosto 2026 ci regalerà una combinazione piuttosto rara: eclissi di sole e poi il picco delle Perseidi, le famose stelle cadenti. Questo ed altro, ma naturalmente coadiuvato dalla musica, come dice il nostro fantastico collega. Partiamo proprio dalla Queen, Madonna, con la sua Dance Theria.

sua Turbo Cocco, era il 2019. Anno prima del 2020, si stava bene. Gali sulla radio che senti, ci aspettiamo anche delle novità, e da parte sua ha spoilerato qualcosa, insomma sembra che ci sia qualcosa alle porte. Torniamo a noi, stavamo parlando dello spettacolo nel cielo di questa giornata e si comincerà al tramonto con questa eclissi di sole. Da San Marino, qua dalla Riviera, sarà parziale, raggiungerà il suo momento massimo dopo le 8 di sera, sole molto basso sull'orizzonte e poco dopo le 8 di sera, ho detto appunto, ma il vero spettacolo arriverà durante la notte, tra appunto il 12 e il 13 agosto. Questa notte ci sarà il picco delle Perseidi, le famose stelle cadenti che associamo alla notte di San Lorenzo, e quest'anno poi le condizioni sono eccezionali perché coincide con la luna nuova, niente luce lunare a disturbare, quindi un cielo molto più scuro. In un luogo lontano dalle luci artificiali, nelle condizioni migliori, si possono vedere anche decine e decine di meteore nell'arco di un'ora. Il momento migliore sarà soprattutto dopo la mezzanotte. Niente telescopio, basta trovare un posto buio, mettere via il telefono per qualche minuto, cosa difficile, e guardare il cielo. Quindi se avete ancora qualche desiderio arretrato dalla notte di San Lorenzo, questa è probabilmente la notte giusta per recuperare. Tra pochissimo torneremo alla musica, ci sono tante novità di cui parlare, dal country che sta spopolando all'intelligenza artificiale Spotify, nuovi metodi per arginare questa dinamica, Zucchero che si è espresso sull'Eurovision, Boy George e le sue novità, quel Culture Club. Ma ora Bruno Mars, On My Soul.

contribuito tantissimo a portare anche il country fuori dai suoi confini tradizionali dentro il grande pop internazionale, perché Faith Hill, prima di essere una pop star conosciuta in tutto il mondo, una delle grandi voci country americane, e proprio da quel country partiamo, perché per la prima volta le prime 5 posizioni della Billboard Hot 100 sono occupate da canzoni country fortemente influenzate dal country western. E la cosa interessante è che non stiamo parlando soltanto del vecchio pubblico americano da cappello e pick up. Il genere sta esplodendo proprio tra i giovani grazie anche a TikTok e ai line dance virali, alle contaminazioni con pop, rock e hip hop. Abbiamo visto, no, anche J-Ax quest'anno cosa ha portato a Sanremo, una sorta di ballo country. E in testa c'è il fenomeno Shows in Texas di Ella Langley, che sta dominando le classifiche americane. Praticamente nel 2026 il genere, che è stato considerato per decenni musica da cowboy, sta diventando uno dei linguaggi più pop del momento. Adesso aspettiamo anche qualche artista gigante che farà qualcosa del genere. Ma continua la musica invece con l'urban italiano, c'è Artie 5, che è stato anche qua a San Marino, la sua nuovissima Swag Music.

Che gran bel groove. Spiller featuring Sophie Ale Bigstock con Groove Jet, era il 2000 sulla radio che senti, c'è il vostro Hero, stavo per dire 2000 qualcosa, invece no, proprio anni 2000 spaccati. Abbiamo parlato di country fino a poco fa e tra poco arriverà insomma una canzone molto in tema. Però parliamo un attimo anche di Spotify, che ogni tanto se ne esce con queste notizie, insomma vedremo se riuscirà a mettere un po' di ordine nel caos degli artisti creati con l'intelligenza artificiale. Da metà settembre arriverà questo nuovo badge chiamato AI Persona, verrà applicato ai profili di artisti che utilizzano identità realistiche ma generate artificialmente. Cosa interessante è che questi artisti quindi, insomma, non verranno bannati, potranno continuare a pubblicare musica, però non finiranno più nelle playlist editoriali o nelle raccomandazioni algoritmiche di Spotify. Il badge comparirà sul profilo, nei risultati di ricerca e anche accanto alle tracce, nelle playlist. E quindi Spotify dice che il problema è semplice: molti utenti si trovano davanti a un volto che sembra quello di una persona vera e scoprono solo dopo che in realtà quell'artista non esiste, non è mai esistito. Dopo casi come Sienna Rose, Velvet Sun Sound, non so se li avete sentiti, ecco, che hanno raccolto milioni di stream, il tema adesso sta diventando molto realistico, non più fantascienza. Una domanda

vi faccio: se una canzone vi piace, vi interessa davvero sapere chi la canta, se esiste, feedback al 335 104 1027, messaggi vocali o scritti. E ora, a proposito di country, c'è la regina del country di questi anni, anzi oserei dire la principessa, visto che la regina rimane Beyoncé, Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, Secrets.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
2: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reff arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
6: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
7: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
6: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
8: È il momento della New Play su Radio San Marino, i brani freschissimi, droppati da poco. E c'è una delle voci pop tedesche più interessanti degli ultimi anni, Loi, e David Puentes, DJ, producer che di Hit Dance possiamo dire che se ne intende. Insieme hanno pubblicato a fine luglio, quindi pochissimi giorni fa, questo nuovissimo singolo, si intitola Golden Summer, e ce lo ascoltiamo qui nella nostra New Play di oggi, Loi e David Puentes.

Lloyd David Puentes, Golden Summer, intanto che ci salutano Ilaria Gaia e ci scrivono anche stasera si balla latino in città al pattinaggio, vediamo qua a San Marino si fanno cose, si cerca di resistere al caldo, ma soprattutto dicevamo una serata molto suggestiva dal punto di vista stellare. E tra pochissimo entreremo nel vivo di argomenti musicali, Zucchero, l'Eurovision, Boy George e tanto altro. Ora però la nostra Summer Compilation, intanto che raccolgo i vostri messaggi al 335 104 127, ci ascoltiamo tre brani non stop e c'è Hogel con Iman Angel, gli Ultranate, Moving on the Sun, gli Offsprings con Why Don't You Get a Job, si parte con J-Ax e Fedez senza pagare.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Momento collection, grazie al quale torniamo negli anni d'oro della musica, in questo caso nel 1987, con una band che ha fatto da ponte tra post-punk, elettronica, musica da club, sono i New Order, e c'è True Fates, questo pezzo che musicalmente sembra euforico ma nasconde un testo malinconico. New Order è la nostra collection.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni.

New Order, True Fates, il 1987 sulla radio che senti. E stavo dando un'occhiata un po' a questa cosa dell'eclissi di questa sera, che sarà visibile anche da questa parte dell'Italia, da San Marino, dalla Riviera, intorno al tramonto 19:30-20. E insomma, stavo guardando al fatto che probabilmente ci vogliono degli strumenti adeguati per guardarla, questa eclissi. Io avevo salvaguardato, insomma, questa cosa. Servono gli appositi occhiali per l'eclissi, certificati per l'osservazione lunare. A quanto pare i normali occhiali da sole non sono sufficienti. Mi mancava questa perla. A quanto pare sono visori solari certificati ISO 12312, o comunque sui siti NASA e ESA ci sono specificate tutte le caratteristiche dei filtri che si possono usare. Non so bene io questa cosa, ma la sfiderò, guarderò nonostante tutto l'eclissi a occhio nudo. Probabile. Tra poco comunque continueremo a parlare di musica e tutte le novità delle quali abbiamo accennato poco fa, da Zucchero che si è espresso sull'Eurovision, oltre che sulla morte di Guccini, e Boy George che si è infilato in una dinamica un po' particolare. Ma rimaniamo sulla falsa riga del salto indietro nel tempo, ricondotto al presente, perché ci sono gli U2 ora con la loro nuovissima Street of Dreams. Poi riparte una nuova ora insieme qui su Radio San Marino.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Ogni giorno alle 16 e in replica alle 20 stabiliamo un contatto?
3: Non ho capito la domanda.
2: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
3: La domanda è solo una. Perché?
2: Ma come perché?
4: Stabiliamo un contatto in summertime.
5: Riparte una nuova ora sulla radio che senti, una ventina di secondi alle ore 14 in questo mercoledì 12 agosto. Tanti auguri a Michael, il nostro ascoltatore, a Maria Elisabetta Alberti Casellati, Alessandro Amoroso, Mario Ballotelli, Chiara Gagliazzo, Mark Knopfler, Pat Mettini. Si parla di stelle, sicuramente questa serata sarà indimenticabile, ma si parla anche di musica. Zucchero non le manda a dire e insomma se l'è presa un po' con l'Eurovision. Ne parleremo e sempre per stare in tema c'è anche una novità che riguarda Boy George che ci ha rappresentati quest'anno. Ma ripartiamo con la musica della radio che senti, Pinguini Tattici Nucleari.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

Mon petit garçon, Yu-Yu, 2002, sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. E allora dicevamo che Zucchero non le manda a dire durante un incontro ad Alassio. Il cantante ha parlato del prossimo Festival di Sanremo e soprattutto dell'Eurovision. Lo ha definito, senza mezzi termini, una roba di plastica. Secondo lui oggi conta troppo la spettacolarizzazione, scenografie enormi, balletti, produzioni costosissime e sempre meno attenzione alla musica suonata davvero dal vivo. Poi è arrivata anche una sua stoccata a Stefano De Martino, nuovo direttore artistico di Sanremo 2027. Zucchero ha detto di non conoscerlo come cultore musicale. Ha aggiunto però con ironia che magari potrebbe avere delle qualità nascoste, mettiamola così. Insomma, Sugar resta Sugar, nessun giro di parole, nessuna diplomazia, e sulla possibilità che dal 2027 il vincitore di Sanremo non vada automaticamente all'Eurovision, la sua risposta è stata ancora più sintetica: a me non me ne frega un beep, eh? E ora Boy George, che si lega bene all'argomento Eurovision, ma lo sviscereremo meglio nel prossimo intervento, perché quella canzone che è uscita da pochissimo, We Will Dance Again, potrebbe essere l'ultima canzone, direbbe anche il nostro Biagio Antonacci insieme a Giulio. Ce l'ascoltiamo questa ultima canzone, Giulio, Biagio Antonacci, e poi entriamo nel vivo della questione Boy George, che non è così scontata, c'è dentro un po' di tutto: intelligenza artificiale, Israele, Palestina, chi più ne ha più ne metta. Biagione nazionale, ora ci risentiamo tra pochissimo.

All About Money 1998 sulla radio che senti, è sempre tutto connesso a questi maledetti soldi, ma anche magari alla gloria o anche alla moralità in certi casi. In questo caso c'è una nuova polemica attorno a Boy George, cantante che ha detto che i musicisti dei Culture Club dovranno suonare dal vivo We Will Dance Again, il suo nuovo brano, fortemente discusso per queste posizioni espresse sul conflitto tra Israele e Gaza. E il messaggio ai componenti della sua band è stato piuttosto netto. Chi si rifiuterà di eseguirlo, ha detto Boy George, verrà licenziato. Eh? Il cantante sostiene che già durante la scrittura molti musicisti avrebbero cercato un po' di frenarlo perché il testo era un po' controverso. Qui entra anche l'intelligenza artificiale. Boy George ha detto addirittura di apprezzarla proprio perché, secondo lui, elimina i gatekeeper, le interferenze umane durante il processo creativo. Tosto, Boy George. Il brano aveva già provocato parecchie conseguenze, polemiche pubbliche, una rottura col manager della sua etichetta e anche la rimozione da Bandcamp. Insomma, più che un nuovo singolo, questo We Will Dance Again sta diventando un caso vero e proprio. Vi racconteremo come procederà la faccenda, anche perché con Boy George e San Marino il rapporto quest'anno c'è abbastanza stretto, anche vista la rappresentanza all'Eurovision. Ma torniamo alla musica. Tu cosa fai questa sera? Noemi.

Timbaland, Katy Perry, If We Ever Meet Again, 2010 sulla radio che senti, e naturalmente è artista principale il nostro Timbaland insieme a Katy Perry, cioè canta davvero, non soltanto produce dietro le quinte. Sappiamo che è sia producer che performer dietro al successo di tantissimi artisti, nel Furtado, Justin Timberlake, Missy Elliott, e c'è una cosa che lo riguarda e della quale abbiamo parlato anche poco fa, cioè Timbaland è uno dei produttori che ha segnato di più il pop negli anni 2000 e oggi è uno dei nomi più importanti schierato dalla parte dell'intelligenza artificiale nella musica. È infatti advisor di Suno, una delle piattaforme che permettono di creare intere canzoni attraverso le AI, e non è soltanto una collaborazione commerciale. Timbaland ha raccontato di utilizzare personalmente questi strumenti e negli ultimi anni è diventato uno dei loro principali sostenitori nel mondo musicale. Una posizione che naturalmente divide molto, ne abbiamo parlato anche poco fa, produttori, artisti, soprattutto anche per le questioni legate al copyright. Curioso comunque come, insomma, uno di quelli che ha costruito alcuni dei beat più riconoscibili degli ultimi 20 anni, e vederlo oggi essere tra quelli che spingono maggiormente verso la musica del futuro fatta con l'intelligenza artificiale. Tutte cose sulle quali riflettere. Ora invece andiamo ad ascoltare un mix nuovissimo, cultura italiana e cultura brasiliana, e c'è Gaia al centro, che è anche cittadina brasiliana, ha creato questo brano che ha anche un titolo molto molto inzeccato secondo me, Bossa Nostra. Gaia, e poi arriva anche la New Play.

0: Gaia con la sua Bossa Nostra, che pezzone, ora la New Play, brani freschissimi usciti da poco, e c'è anche questa, Animal, che è un singolo delle Cat's Eye. È uscito a fine luglio, un estratto dal loro EP Wild, che uscirà il 14 agosto, e la curiosità forte è anche che tra gli autori di questo brano c'è Ed Sheeran. Lui ha raccontato di essersi appassionato alle Cat's Eye dopo averle ascoltate. E allora, Cat's Eye con Animal, le novità musicali qua nella New Play.
1: Ascolti i successi

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio. Dai maggior valore alla tua spesa, ci sono più sconti, tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto anniversario, ultimo giorno, sconto del 20% al reparto ortofrutta, no food, fiori e libri. Per i clienti Fidelity Più, gelato soft crunchy, Cardor, variegato con granella, 373 grammi, scontato al 30%, soli 3,39 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart. Se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop sulla radio che senti con Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, Pnau con The Truth. Si parte con Sasha, If You Believe.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
1: Irol.

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra repubblica. In questo caso si avvicina Ferragosto e tornerà sulla spiaggia del Tortuga Beach di Rimini Lotus Pools, il festival creato dal collettivo Ikigai, prova a mescolare musica, arte contemporanea, cultura da spiaggia. Appuntamento che sarà dal 14 al 16 agosto, 3 giorni di DJ set, live performance artistiche e workshop. Tra gli ospiti più attesi c'è La Santa, DJ e producer spagnola molto conosciuta nella scena house internazionale, e anche la violinista bulgara Desislava Kondova. Unirà repertorio classico ed elettronica e ci sarà anche un live painting piuttosto particolare con Emanuele Giorgi, che dipingerà un moscone di salvataggio. Line up anche hip hop, reggaeton, cantautorato, artisti del territorio, tra cui il sottoscritto Erol. Insomma, un Ferragosto che prova ad andare oltre al classico party in spiaggia, trasformando per 3 giorni il Tortuga in un piccolo festival multidisciplinare sul mare. Ci vediamo al Tortuga Beach in quel di Ferragosto.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Momento collection su Radio San Marino, e che è il salto indietro nel tempo. Torniamo alla fine degli anni 90. Yarabe de Palo, Depende, uno di quei brani simbolo della band guidata da Paul Donné, che ci ha lasciati nel 2020, soli 53 anni, ma canzoni come questa, La Flaca, continuano a essere tra le più riconoscibili del pop rock spagnolo. Yarabe de Palo, Depende.

Rest in Peace a Paul Donet degli Arabe del Palo, Depender, al 1998. Insomma, questo pezzo che gioca attorno all'idea che nella vita le cose cambiano a seconda del punto di vista, è importantissimo come lezione. E poi c'è stato anche un remix, anzi non è propriamente un remix, c'è la versione italiana di questa canzone, Depende, pubblicata nel 2000, e Jovanotti adattò in italiano il testo scritto da Paul Donet. Tra l'altro c'è stata anche poi un'altra collaborazione, Bonito, dove Jovanotti compare proprio insieme al gruppo Gli Arabe de Palo. Abbiamo dato Rest in Peace a Paul Donet, abbiamo anche, insomma, detto più volte che quest'anno c'è l'Arca di Loré che si muove in giro per la penisola e sarà un anno importante per Jovanotti perché, insomma, è arrivato a cifra tonda, 60 anni. Tante altre cose di cui parlare nella prossima e ultima mezz'ora insieme, perché stavo dando un'occhiata anche ai feedback su questa eclissi solare di questa sera. Prima abbiamo parlato magari di strumenti appositi per guardarla in maniera più safe, dei filtri che aiuterebbero a guardarla, ma ora sto vedendo anche che spiritualmente è molto criticata questa cosa di guardare l'eclissi, ovvero la luna che copre la luce del sole. Non me l'aspettavo tutta questa insomma spiritualità legata al guardare l'eclissi, quindi voi fate quello che volete, io non, insomma, non do consigli, dico semplicemente che stasera c'è questa cosa. Continua la musica sulla radio che senti con Chris The 70, la sua Good Old Days, e poi arriva la nostra redazione con le news qua su Radio San Marino.

0: Corrione.
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino.
1: Ah.
0: Quindi.
1: Quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summer.
3: Sulla radio che senti le ore 15, spazio la nostra redazione.
4: Radio San Marino. Le notizie.
5: Buon pomeriggio, ben trovati da Davide Giardi. Arrivano ottime notizie sulle condizioni del bambino di quasi 4 anni che la domenica scorsa ha rischiato di annegare in una piscina a Cailungo. Secondo l'ultimo aggiornamento sulle sue condizioni dell'ospedale Infermi di Rimini, dove era stato trasferito in codice di massima urgenza, il piccolo sta bene, è sveglio, gioca e avrebbe recuperato completamente. A comunicarlo è il direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione del nosocomio romagnolo, dopo i segnali di miglioramento registrati già nella giornata di ieri. È morto Maurizio Zanotti, presidente dell'ente CAS di Faetano dal 2011 al 2019 e in precedenza del Collegio Sindacale di Banca di San Marino come membro e presidente. L'uomo, che avrebbe compiuto 70 anni domani, è stato colto da un malore nella notte nella sua casa di Rimini. Il consiglio direttivo e il sindaco dell'ente lo ricordano come persona di grande spessore, profonda umanità e sensibilità. Maurizio Zanotti, si legge in una nota, è stato un faro prezioso alla guida della nostra fondazione. Romagna e San Marino con naso all'insù per l'eclissi di sole di questa sera. Sul Titano il fenomeno sarà parziale e sarà visibile dalle 19.29 con la fase più spettacolare intorno alle 20.20. Le zone migliori saranno quelle più in alto, rivolte a ovest, come Città, Ventoso, Santa Mustiola, Fiorentino e Acquaviva. Gli oculisti raccomandano di utilizzare soltanto occhiali con filtri specifici, infatti guardare direttamente il sole senza protezione può provocare danni permanenti alla retina. Andiamo in Riviera. Oltre un chilo di hashish e marijuana sequestrati dalla polizia locale di Rimini. Due giovanissimi turisti di 19 e 17 anni sono stati arrestati dopo un controllo alla fermata del Metromare vicino alla stazione. La perquisizione della camera d'albergo a Riva Azzurra ha portato al ritrovamento della droga, insieme a bilancini, materiale per il confezionamento e 370 euro in contanti. Il maggiorenne comparirà davanti al giudice, mentre il minorenne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza a Bologna. E per finire lo sport. Un nuovo record sammarinese nei 200 metri sulla pista dei mondiali Under 20. A firmarlo è stato Gianmarco Gulini, che in batteria ha fermato il cronometro a 21 secondi e 73 centesimi. Il risultato è arrivato in Oregon, dove dal 7 al 9 agosto si sono disputati i campionati mondiali di atletica leggera Under 20. Accanto a Gulini c'è il lavoro del suo allenatore Simone Savoretti. Per la Federazione Sammarinese di Atletica Leggera, quella ottenuta in Oregon è una delle migliori prestazioni tecniche dell'estate. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul nostro sito, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
3: Ringraziamo Davide, la nostra redazione con le news. E allora siamo qua in questo mercoledì 12 agosto. Tanti compiono gli anni quest'oggi: Balotelli, Chiara Gagliazzo, Mike Knopfler, Pat Metheny e Alessandra Amoroso. Abbiamo parlato prima di quest'anno, Jovanotti invece compierà 60 anni, c'è il suo Jova Summer Party nel vivo, questa sera sarà a Montesilvano e ha da poco annunciato che ci sarà un ospite, Gianni Morandi, e ha proprio detto, gli ho proposto di ritrovarsi sul palco per guardare l'eclissi di sole insieme e poi partire con loro, apri tutte le porte, show indimenticabile per chi sarà da quelle parti.

Macklemore, Ray Dalton. E allora bisogna ammettere che comunque il nostro Macklemore è uno dei rapper bianchi più riconoscibili a livello internazionale, è stato capace di portare l'hip hop anche nelle classifiche pop di mezzo mondo, bella per Macklemore. E che cosa sta combinando in questo periodo? Sta facendo tanti live, tante date nei festival europei, anche Svizzera, Belgio, e negli ultimi anni è tornato parecchio al centro dell'attenzione per il suo attivismo politico, in particolare a sostegno della Palestina. Continua a eseguire dal vivo questa Indies Hall, brano di protesta pubblicato nel 2024, e anche in questi concerti del 2026 ha ribadito quelle posizioni. Sul fronte discografico al momento non risultano novità, il suo ultimo progetto resta Ben, quindi

bella per il nostro Macklemore, continua così, baci forte da rapper bianco a rapper bianco. E ora invece andiamo da un altro funkeggiante artista, sto parlando di Francesco Gabbani, che quest'estate se n'è uscito con questa canzone Summer Funk, un po' rimane in testa, bisogna dirlo. Tra pochissimo la New Play e i saluti.

right here. You understand? Something think he good.

Down Low con Once Upon a Time, era il 1998. E ora torniamo al presente con la nostra New Play, e c'è una delle collaborazioni più grosse di questa estate. Stiamo parlando di Martin Garrix insieme agli U2. È stato presentato pochi giorni prima dell'uscita sul palco del Tomorrowland durante il DJ set di Garrix, ed è comparso anche a sorpresa The Edge con la sua chitarra. E allora gli U2 sono tornati ufficialmente nel Prime quest'anno, li ascoltiamo insieme a Martin Garrix e a questa nuovissima canzone Fireflies.

E si sente cuore anima in questa collaborazione gigante, Martin Garrix, Lu2 Firefly, il 2026 sulla radio che senti, ma questo progetto leggo che sarebbe stato in lavorazione da diversi anni, quindi non è proprio una roba nata a tavolino per quest'estate 2026. Loro che avevano collaborato anche per We Are The People, l'inno degli europei del 2021. È arrivato il momento di salutarci, l'appuntamento è per domani, sempre dalle 13 alle 15.30 qua su Radio San Marino con il vostro Irol. Mi raccomando, se guardate l'eclissi questa sera, informatevi un attimo su come proteggere al meglio gli occhi. Ci risentiamo domani per, insomma, raccontarci com'è stata. Alle 16 arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corona, ora Jennifer Lopez e Pitbull. Buon pomeriggio a tutti. Dance, yes. Yeah.

0: Ecco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
5: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi arriva il Ballamondo, ingresso gratuito.
8: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
9: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
8: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
10: Anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
11: Bella domanda.
10: Ma come bella domanda?
12: Ci siete oggi?
10: Sì.
12: Tanto programma, sì.
10: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20. Ma

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: Velocissima interruzione per ricordarvi che tra poco cosa c'è?
1: Per il momento buio assoluto.
0: Ma come buio assoluto? Cioè, stabiliamo un contatto in summertime con Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Stabiliamo un contatto in summertime.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Ed eccoci qua.
3: Sì, puntualissimi come sempre per cominciare il nostro pomeriggio, sono le 16. Radio

0: ma la do la mossa, però canti tu adesso.
1: Marco,
0: dimmi Sara.
1: Dai, partiamo col sondaggio.
0: Sì, ma ho capito il concetto, eh.
1: È il momento, lo sai, ma se non ce la fai,
0: come
1: lascia
0: la
1: stare, facciamo noi.
0: Ah, vabbè, allora lanciatelo voi, fate tutto voi.

0: Dai, Corona, dov'è che sei?
1: Dov'è che sei? Sono qui.
0: Corona, dove sei?
1: E allora,
2: da qui si capiscono tante cose.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Cioè, lo so che siamo in radio, quindi non mi ci si vede, ma mi ci si sente. Oggi parliamo di estate, parliamo di concerti. Ce n'è uno o due o tre o quattro, 10.000 ogni sera. E quindi oggi proprio questo vi chiediamo: qual è stato il concerto più brutto che avete visto? È difficile, perché di solito un concerto ha sempre quell'atmosfera magica, ha naturalmente la musica protagonista, però ci sarà stata quella volta che... Perché l'altro giorno ci stavo pensando e io ne ho due, diciamo non brutti, però che mi hanno lasciato un po' così l'amaro in bocca. Il primo è stato dei Depeche Mode a Bologna, ma questo non perché, insomma, i Depeche Mode hanno tantissime bellissime canzoni, Dave Gunn è un grande leader, grande voce, però quella sera era un po' scarico, un po' spompo. E l'altro live era quello dei Coldplay a Bologna, sempre a Bologna, si vede che porta sfiga. Cioè, sono stati veloci, hanno fatto una scaletta abbastanza tirata via e le prime due canzoni mi ricorderò sempre. Chris Martin, che premetto è uno dei miei cantanti preferiti, le ha stonate tutte, cioè. E quindi ecco, diciamo che a loro discolpa c'è il fatto che fanno tournée massacranti, quindi che so, prima di Bologna magari la sera prima sono a Barcellona, il giorno dopo a Parigi, tutto senza soste, senza troppo riposo, e poi tre ore magari di concerto, quindi a loro discolpa c'è questo. Però ecco, diciamo che due concerti mi hanno lasciato un po' così, ecco. Quindi se diciamo non c'è il concerto più brutto, quello che ha un po' disatteso le vostre aspettative. È stato un po' lungo oggi, eh? Se volete partecipare,
0: nota vocale al 335 104 1027.

0: Sì. Perché domani, passato domani è giovedì.
1: Che sta dicendo?
0: Che scoperta.
1: Davvero.
0: Hey, Sam Burdell.
1: Ciao Davide.
0: Dai Clubwall. Allora, se che dice il giorno di oggi?
1: Cosa dice?
0: Avete visto un concerto che era Brot, che faceva schifo?
1: Qual è?
0: Non lo so.
1: Come non lo sai?
0: Io ne ho visti due, mi sono piaciuti tutti e due, quindi.
1: Quindi?
0: Se va bene così, se non va bene, Piacenza. Absolute.
1: Scusa un attimo, ma che risposta è?
0: Non dire sono le risposte inutili.
1: Sì, perché scusa, vi stiamo chiedendo qual è stato il concerto più brutto che avete visto e per partecipare
2: nota vocale al 335 104 1027.
3: Bella ragazzi, buon pranzo a tutti.
1: Allora, ciao Antonio.
3: Concerti dove mi sono infastidito per qualcosa non mi è mai successo.
1: Ah no?
3: Diciamo dai Nomadi al Noto Albano, altri gruppi musicali, Ricchi e Poveri, Mattia Bazzar. Mi ricordo solo l'unico particolare che nell'82, il 4 luglio, il giorno prima d'Italia-Brasile, ore 21:30.
1: Cosa?
3: Un caldo della Madonna.
1: Come adesso?
3: Un'ora di ritardo. A Polizia.

0: Beh, bossi, ne ammazzate.
1: Ecco, per quello.
0: Vabbè, dai, per ora è tutto. Contatto stabilito e.
1: Cosa hanno cantato?
0: Walking on the moon.
1: Cioè, aspettato che venisse fuori la luna per cantare, forse. Vabbè, e c'è qualcuno che si ricorda magari un pezzo che ha cantato quell'artista lì, o quel gruppo lì, quella sera, in cui il concerto, diciamo, ha disilluso un po' le vostre aspettative, eh?
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, Lulu, nel mio cuore non ci sei più.
1: Sabri, cosa canti?
2: Quanti anni avevo? 20? 21?
1: Sì.
2: Quando andavamo a Rio Grande il mercoledì sera e prima che partiva la musica c'erano sempre dei concertini, pur abbastanza spesso. E una sera c'è stato il concerto di Magic Voice.
1: Ragazzi.
2: Una roba aberrante.
1: Ma no,
2: non ho mai visto una roba più brutta. Io non potevo più. Io fra un po' mi cavavo una scarpa e la tiravo su direttamente sul
1: palco. Ma povero Magic Voice, dai.
2: La gente non lo guardava neanche. No, vabbè, no, è stata una roba allucinante.
1: Sì.
2: Io adoro la musica, lui fa schioppare dal ridere.
1: È
2: però
1: vero.
2: No.
1: Simpaticissimo Magic, no,
2: no,
1: eh.
2: No. Non era possibile ascoltarlo, no. Veramente.
1: Va
2: no.
1: Bene, no.

0: cioè stabiliamo un contatto.
1: È vero, ci stabiliamo un contatto con il sondaggione, quindi partecipate a questo domandone. Vi stiamo chiedendo qual è il concerto, diciamo, più brutto, quello che ha disatteso un po' le vostre aspettative, che abbiate mai visto.
2: Buongiorno a tutti. La domanda di oggi mi ha messo KO subito in partenza,
1: sì?
2: Perché io sinceramente, per quanto mi posso scervelare, quei concerti di qualunque genere che io ho visto nella mia vita non erano poi un'esagerazione, però erano tutti belli. Se era la musica così, musica cosa, non ce n'era uno che è andato male.
3: Rispondo subito al sondaggio di oggi,
1: Fabio,
3: con doppia risposta. Perché?
1: Vai, perché?
3: Mi sembra 98-99 c'era con la Riera il caro e vecchio Heineken
1: Jamming Festival. Sì, mi ricordo.
3: E avevano cantato i Blue Vertigo, insomma la sera 10:30 c'era anche Marilyn Manson. Prima di Marilyn Manson c'è stati Blair, che quella volta facevano Song 2, canzone super gasante, bla bla.
1: Vi
3: assicuro che dal vivo erano proprio tristi, fermi lì,
1: no.
3: Cioè uno dei concerti rock da 100.000 persone, loro li fermi con tipo italiani mandolino, insomma, ecco. Concerto dei Blair dal vivo è stata una tristezza inaspettata, questo lo posso dire.
1: Grazie Fabio. Andrea?
4: Ciao Marco, il concerto più brutto che ho visto è stato in un pub vicino a casa mia.
1: In un pub?
4: Non per la performance dei cantanti, il gruppo cantava e suonava bene. E il problema più grosso era? La dimensione del locale, che
1: piccolino,
4: era stretta.
1: Immagino.
4: Praticamente stavi dentro un quadrato, un esagono. Ed era più alto che largo questo locale.
1: Sì.
4: E poi all'acustica io lì stavo facendo delle riprese.
1: E che è successo?
4: Stavo andando vicino alle casse e mi sono uscito che ero sordo.
1: Ho capito, ma adesso comunque senti, no?
4: Ti devo dire?
1: Come, senti o no?
4: Vabbè. Devo andare, ciao.
1: Non sente più.
5: Sì, Andrea, ma che fai davvero?

0: Chi è che citofona?
1: Marco, ciao, sono Claudia.
0: Ciao Claudia.
1: Ma io di concerti ne ho visti tanti nel corso degli anni, ti dico la verità.
0: Dimmi.
1: Proprio brutto brutto non saprei dire, perché sinceramente non ne ho visti di così disastrosi. Ti posso dire che sono rimasta un po' delusa da un cantante che in realtà ho sempre ritenuto bravissimo e che un po' mi ha deluso. Io adesso magari non faccio il nome perché non sta neanche tanto bene dirlo, però è un cantante che più che altro piaceva tanto al mio ex compagno e quando andavamo a cantare al karaoke insieme lui lo faceva spesso, quindi mi spinse ad andare a vedere questo concerto di questo cantante famosissimo, però io sono rimasta un po' sconcertata perché durante questo concerto fece una valanga di stonature.
0: Ho capito, ma
1: che
0: chi
1: proprio
0: è?
1: Non mi aspettavo, però non mi chiedere chi è perché non te lo dico, dai
0: dimmelo, dai, scusa
1: Marco, non faccio nomi perché altrimenti sai dove andiamo a finire io e te?
0: Dove?
1: In galera. Sicuro.
0: Vabbè, io ho fatto una domanda, se volete rispondere, però mi hai messo un po' di curiosità, Claudia.
2: Ciao Marco, buongiorno, sono Sara.
0: Ciao.
2: Allora, sì, proprio in questi giorni stavo pensando che nel 2019, quando uscì il film Bohemian Rhapsody, c'era, diciamo, in giro parecchie cover band di Queen, e quindi le abbiamo quasi ascoltate, viste tutte. Bravissimi, ci sono proprio rimasti alcuni gruppi nel cuore. Quando leggemmo su un volantino che nel nostro comune c'era una cover band dei Queen, non esitammo andammo ad ascoltarli. Ecco, era meglio se stavo a casa quella sera perché aspettative veramente deluse, nulla a che vedere con quello che avevamo visto nei giorni precedenti, per cui ecco, mi è rimasto un po' lì sul gozzo.
0: Vabbè.
2: Il clou è stato che un bambino andò dal cantante a chiedergli l'autografo. Noi ci siamo guardati e siamo detti beata innocenza.
0: Ma
2: cioè, questo
0: davvero?
2: L'originale non lo saprà mai, non lo conoscerà mai. Comunque, dai, insomma, sì. Ecco, quello è l'unico momento in cui mi è dispiaciuto averli visti, diciamo.
0: Però noi abbiamo una bambina che c'era a quel concerto lì, e dopo la prima canzone cosa ha detto?
3: Dopo questo abbandono!
0: Lei invece aveva già capito.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Chi è? Stefano! Ciao!
4: Sì, brutto, non mi puoi fare delle domande così. Dai, non ci andate.
0: Ma come? Che domanda? Cosa?
4: Non lo so, non mi ricordo. Io sono andato a diversi concerti, ma non è che come faccio a ricordarmi quello che
0: quello più brutto,
4: che mi ha deluso le aspettative, poi non lo so.
0: Come non lo sai? Ma come?
4: Come fai a farmi?
0: Ma scusa, io te lo chiedo.
4: Ultimamente sono andato a 3-4 concerti, tra l'altro poi te lo sai che sono andato grazie a te.
0: Sì, esatto.
4: Non lo so,
0: ma se vuoi te la ripeto la domanda.
4: Concerto, non mi ricordo, dai.
0: Ti ripeto la domanda.
4: È inutile che mi ripeti qual è, ma non mi viene in mente. Che tiro la sabbia, ti faccio insultare dalla sabbia. Non mi ricordo, adesso aspetta che ci ripenso.
0: Vabbè, dai.
5: Sono le risposte inutili.
0: Infatti, tutta sta partiritera, se non la sapevi niente.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Cos'è?
1: Ah, all'appuntamento per qualcuno che si perde. Cioè, qualcuno che da un po' che non sentiamo.
2: Ciao Marchino, contatto stabilito, ciao a tutta la community.
1: Ciao,
2: è un
1: Marco.
2: Pezzo che non mi faccio sentire, ma ho avuto delle situazioni un po' particolari, quindi...
1: Quindi?
2: Eccomi qua.
1: Eccoci qua. Vai.
2: Allora, quest'estate nessun concerto, né visto, né ascoltato, né sentito.
1: No.
2: Però? Se posso dire la mia, un concerto che non andrei a vedere ultimamente.
1: Qual è?
2: È quello dei Ricchi e Poveri.
1: Ma perché? No,
2: cosa ne pensi?
1: Ma come cosa ne pensi?
2: Martino.
1: Abbiamo anche la sigletta.
3: Accendi la tua radio.
1: Senti.
3: Sintonizza sul canale giusto. Stabiliamo con te un contatto. Tanto lo sai che ci siamo anche tutta la vita.
4: Soprattutto NFM è un buon.
1: Esatto, però li salutiamo parafrasando la canzone di Sanremo dei Ricchi e Poveri. Stefano e Deli addirittura avevano fatto questa sigla. Cosa ne pensate? Vabbè, ok, torniamo indietro. Ripartiamo dal domandone di oggi che abbiamo condiviso qui su Radio San Marino. Qual è stato il concerto più brutto che avete visto? Ecco, forse è un po' forte come affermazione, perché i concerti non sono brutti. Magari c'erano delle aspettative che sono state un po' disilluse. Magari vi aspettavate, che so, quella canzone lì e non ve l'hanno fatta. Insomma, fatecelo sapere.
5: Nota vocale al 335 104 1027.
6: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara. Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Barbara.
6: Allora, concerto brutto, magari non era proprio un concerto, però? Ho beccato tanti anni fa una serata a San Marino dove c'era Patti Pravo. E sinceramente sono rimasta
1: così
6: malissimo, perché non aveva la voce.
1: Ah.
6: E quindi sentirla cantare dal vivo mi ha veramente lasciato un po' così,
1: Masica,
6: un po' perplessa. Magari era una serata, no? Però
1: sì.
6: Ecco, quello è stato, penso, il peggiore che ho visto.
1: Non sicuramente, ripeto, le serate no capitano a tutti. Probabilmente quella sera, ecco, non era come te l'aspettavi.
7: Ciao a tutti dalla Vale.
1: Ciao Vale.
7: Allora, il concerto più brutto che abbia mai visto.
1: Qual è stato?
7: È stato quello del 6 novembre 2009 di Gigi D'Alessio al Pala Lottomatica a Roma.
1: Gigi D'Alessio.
7: Allora, io vi dico,
1: sì,
7: non amo Gigi D'Alessio,
1: non
7: per
1: amo,
7: cui partiamo già male. Mi sono aggregata ad un gruppo di amici che mi hanno detto, dai su, vieni che te, dai, vedrai che ti diverti. Mi piaceva l'idea di andare a Roma, ma per carità, cioè, non lo farò mai più, ecco, soldi buttati via. Ciao.
1: Ciao, quindi...
8: Gigi D'Alessio, aiuto! Aiuto!
1: Ma scusa, siete un po' prevenuti con Gigi D'Alessio. Dove la mettiamo Gigi D'Alessio?
9: Gigi D'Alessio sempre nell'indifferenziata, mi raccomando.
1: Ma come? Dai!

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giacomo, l'ex Murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
1: Giacomo, ci sei?
2: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao.
2: Allora. Già in un'altra occasione dissi che non sono un grande frequentatore di concerti. Non amo la folla.
1: Non ami la folla?
2: E comunque la musica mi piace ascoltarla comodo, seduto comodo.
1: Ok.
2: Però penso che...
1: Che?
2: Quindi i concerti che mi hanno disilluso sono andati pochi e mi sono piaciuti tutti. Però penso che andrei a post...
1: A quale?
2: A vedere un concerto di Tu sai chi...
1: No, non dirlo.
2: Senza fare nomi, ma solo cognomi, Lauro.
1: Dai, perché ce l'hai con lui?
2: Penso che ci andrei con una bella, visto che periodo, una bella cassetta di pomodori e poi prenderei a noleggio, presente quelle macchine lancia palle che usano per allenarsi i tennisti. Metti al massimo, carichi dentro i pomodori e poi tum, tum, tum, tum,
1: ma cosa
2: tum,
1: ti ha fatto?
2: Oh, come mi divertirei la faccia.
1: Lui un po' meno.
2: E poi? Chiudiamo in bellezza, dai.
1: Cosa?
2: Volevo semplicemente dirti che a proposito di pomodori, a me il passato in pomodoro riesce benissimo.
1: Davvero? Sei bravo?
2: Ascolta qui.
1: Cosa ascolta?
2: Io pomodorai, tu pomodorasti e li pomodorò.
1: Pomodorasti. Dai, io abbandono, dai.
2: Sì, lo so, ecco. Dopo questo abbandono.
1: Dai, ma si fa. Sei una brutta persona, dai. Cioè, veramente.
2: Sono scemo.
1: Anche di più, dai. Vabbè, dai. Cosa dite voi?
3: Dopo questa battuta, abbandono.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Sì, siamo quelli del pomeriggio che continuano, in realtà è la lunga gittata, diciamo così, l'onda lunga, mi piace di più di questo pomeriggio che è incominciato presto con Iro Luna, poi è arrivato Marco un secondo fa, l'avete sentito, adesso vi beccate un pochino di Gigi Restivo, diciamo un QB per questo pomeriggio caldo, ma che ve lo dico a fare, ormai siamo diventati dei dischi rotti, non si parla d'altro, avete notato, cioè non ci sono altri argomenti, non ci sono altri problemi, si parla del caldo, ma insomma è una cosa reale che però ci mette tutti sulla stessa barca. Se non altro questo è bello, per la serie Malcomune mezzo gaudio. No, non funziona in questa maniera. Ci ho provato. Vabbè, proviamoci almeno con la distrazione della musica, che per fortuna ci dà sempre un bel aiuto, un bel supporto a svagarci un po' la mente, e le nostre notizie e curiosità che arrivano qua e là, insomma, le troveremo per voi per farvi stampare un bel sorrisetto. Intanto comincio a ringraziare tutti i lavoratori che fra poco saluteranno la giornata di impegno, e partiamo appunto con una canzone freschissima, cioè Samurai J, Flamenco Paranoia. Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Anzieri e non, prima ho salutato i lavoratori perché mica tutti quanti si possono godere un po' di ombra sotto l'ombrellone o i piedini nell'acqua o comunque una passeggiata fresca qui in Repubblica. Molti infatti lavoreranno anche per questo periodo. A voi va un pensiero veramente speciale. Però stasera mi raccomando, tutti pronti per godere dello spettacolo della parziale eclissi di sole che dovrebbe arrivare dopo le 19:23. Ne hanno parlato ampiamente i miei carissimi colleghi già in mattinata. La cosa curiosa è che sono andati completamente a Ruben, non si trovano gli occhialini per poter vedere l'eclissi, perché senza di quelli, amici, una cosa seria, si rischia gravemente la vista. Quindi non vi improvvisate con cose improbabili, scusate il bisticcio, ma in effetti sta diventando complicato trovarle. Se ce l'avete però tirateli fuori, insomma, vi serviranno. Se no c'è sempre web che farà vedere da tante parti del mondo in tempo reale, tipo in Scandinavia, in Islanda, lo spettacolo per tutti. Buon divertimento.

Sempre piacevole ritrovare la voce di Malika Yan, in questo caso molto solare, perfettamente in tema con la stagione. Tre cose, che poi non abbiamo mica capite queste tre cose. Giuro di aver ascoltato con molta attenzione, no? Il testo. Vabbè, mi sono lasciato in realtà trascinare dalla musica, dal ritmo. In realtà è questo, è quello che conta in questo periodo dell'anno, cercare di portare la mente altrove. Ma non dimentichiamoci, amici e nostri amici, a proposito di persone che ci stanno accanto, a quattro zampe, cani e gatti, perché è fondamentale, come soffrono loro, soffriamo noi e viceversa, ma loro un po' di più. E infatti fra poco vi racconterò una vicenda che sì, se vogliamo piccola, però è molto indicativa, ci fa capire molte cose e quanto è fondamentale appunto stare vicini loro, specialmente in questo periodo. Ne parliamo fra poco su Radio San Marino. Intanto arriva Olivia Dean.

Vedi, basta campionare un semplice passaggio veramente breve, ripeterlo all'infinito, ma mettere sotto un bel loop, un bel groove, e il successo è garantito. Successo però piuttosto stagionato, però sono quelle cose belle. Si chiamavano Room 5, questa Make Love, ma devo dirvi e raccontarvi questa notizia che arriva dalla provincia di Agrigento, da Licata in modo particolare. Faccio una premessa: fa caldo per tutti, è vero, però se vogliamo noi possiamo in qualche modo ovviare con ventilatori, condizionatori e quant'altro. I cani no, gli animali molto molto meno, non possono farlo spontaneamente. Ecco, vi dico che è successo in questo paese, questa cittadina in provincia di Agrigento. Ci sono dei cani che purtroppo vivono randaggi per strada, però ecco, si sono messi lì belli tranquilli per trovare fresco. Dove l'hanno trovato? All'ingresso di un supermercato. Ecco, si sono messi belli lì praticamente in fila davanti alle porte automatiche. Perché? Perché hanno capito tutto. Quando la porta si apre arriva, sapete, quella ventata, quella botta d'aria fresca del condizionatore. Ecco, è quello, lo sentiamo anche noi. Loro sì, hanno trovato il pavimento fresco, c'è l'ombra e soprattutto non c'è, diciamolo, l'asfalto rovente. Cari amici padroncini di animali, sapete bene quanto si scottino sotto le zampine. Ecco, stavo guardando questo video, queste immagini, viene quasi da sorridere, perché sembrano proprio dei clienti lì che aspettano di entrare, solo che non devono comprare niente, cercano proprio un posto dove trovare rifugio, dove stare un po' meglio. Forse questo è il lato bello di questa storia, cioè in mezza giornata in cui tutti sentiamo il bisogno di rinfrescarci con il condizionamento, acqua fresca, un po' d'ombra. Ecco, qualcuno si è accorto che anche questi cani ne avevano bisogno, perché non, gli addetti del supermercato non sono affatto contrari, li lasciano lì. Ecco, hanno semplicemente lasciato loro la porta aperta. Veramente, a volte basta davvero poco, un po' di empatia soprattutto verso coloro che non si possono lamentare con la voce. Bravi, bravi, bravi.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto, al Parco Bruno Reffi, arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
6: Beh, ci sono artisti che non hanno certo bisogno di inseguire le mode perché sono loro che in qualche modo hanno contribuito a crearle. È il caso di Chaka Khan, che è decisamente una di quelle perché è la voce che riconosci subito. È tornata con un altro grande come Snoop Dogg, accoppiata piuttosto curiosa se ci pensate, ma il risultato è un brano molto carino perché guarda al passato, al funk e alla disco, ma non è un'operazione nostalgia. E allora ve la faccio sentire, si chiama Boogies in My Soul, Chaka Khan.
0: Ascolta.

Come on. Le crediamo profondamente. Era Chaka Khan con uno Snoop Dogg che in questo caso vestiva le vesti, scusate il bisticcio, comunque del DJ degli anni 80, no? Quella voce tutta impostata, ecco questa roba qui che però ricordiamo era presa di mira in qualche modo come modello anche dai DJ di casa nostra. Diciamo che all'inizio delle radio commerciali negli anni 70 un po' tutti ci provavano, non so, io sono arrivato un pochino dopo, ecco, probabilmente. Vabbè, però ecco, se fossi nato un po' prima anche io avrei forse parlato in quel periodo in quella maniera. Va bene, non era un'operazione nostalgia, l'ho detto subito, insomma, è semplicemente una Chaka Khan che ha voluto ritornare alla grande. Sono le 17:36, non ho ricordato il numero WhatsApp, anche perché contavo sul fatto che Marco l'avesse fatto, e l'ha fatto molte volte, ne stabiliamo un contatto, appunto, ma lo rifaccio anche io. 335 104 1027. Vi faccio una domanda per chi ha avuto la bella notizia di un bambino o di un bebè, una bambina nata da poco. Che nome avete scelto? Siete di quelli tradizionalisti oppure un po' alternativi? Mi piacerebbe saperlo, perché poi confronteremo i nomi che mi avete messaggiato con quelli della classifica 2026, perché è già uscita, cioè la classifica dei nomi più, si sarebbe detto una volta, gettonati, più scelti per i nascituri. Cominciamo con le vostre comunque, 335-104-1027. Intanto noi ci gustiamo una bella summer compilation, magari vi viene l'ispirazione. In arrivo Madonna con Danceteria, Camila Cabello, Ed Sheeran, Bam Bam. Cominciamo con il grande Pino Daniele.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Gigi Restivo.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: Sapete, ci sono canzoni che, anche se un po' âgé, non hanno bisogno di essere rispolverate, perché basta riascoltarle e trovi qualcosa di nuovo, perché magari quando le ascoltavi, dico, a 20 anni, ti sembrava una cosa, le riascolti qualche anno dopo e ci trovi dentro parole completamente diverse, perché cambiamo anche noi. E quindi Vasco Rossi, Vivere.
1: Rivivi insieme a noi le

0: hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: '18, che non sono i miei anni, io li ho compiuti 19 ieri, scherzi a parte, buon pomeriggio, buona serata ragazzi. Si riparte insieme, se avete voglia di stare con noi e semplicemente fare un piccolo passaggio auto, casa, lavoro, lavoro, casa, cioè, state insieme e parleremo, non ci siamo dimenticati, dei nomi più usati, più regalati ai nuovi nati nel 2026. Globalmente, perché ci occuperemo ovviamente della nostra penisola, ma andremo anche a vedere che succede un po' più lontano, tendenze ad ampio raggio, ad ampio spettro. Ricominciamo con Karol G e Manu Chao.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

E qui nel 2026 pare che i genitori siano divisi praticamente in due, tra nostalgia, diciamo dei nomi classici, e un pizzico di follia, magari con qualche ideuzza nuova. Partiamo dal fondo, tengo a dire che è una classifica globale, non riguarda soltanto la penisola italica, ma riguarda fondamentalmente più parti d'Europa. Allora, voglio cominciare appunto dal basso, perché c'è un nome talmente breve, francese, molto, se vogliamo, cinematografico, però per un bambino mi fa impressione. Amici, è stato scelto Noir, proprio così, Noir, sembra già avere una colonna sonora tutta sua, eppure molti bambini hanno avuto questo nome. Questa è. Un gradino sopra troviamo invece Auguste Blue, che poi non è proprio un classico nome che senti così normalmente, per la serie vai al mercato e chiami tuo figlio Auguste Blue, vieni che però, però ha questo suono internazionale, evidentemente piace, estate, cielo, mare, ok. Poi arrivano ovviamente, finalmente direi, nomi un pochino più, tra virgolette, sentiti, che non sono mai passati veramente di moda, sono i classici, tipo Arturo. Insomma, Arturo suona bene, elegante, sembra già arrivare con una certa personalità, mi viene in mente l'isola d'Arturo, no? Ecco, magari qualcuno l'ha letto da poco, il libro di Elsa Morante. Subito dopo c'è Tommaso invece più morbido, familiare, si presta poi a mille versioni, Tommaso però, ecco, stato scelto parecchio. E poi eccolo, Edoardo, nome che sa di eleganza, un po' retro, però continua a funzionare benissimo, ecco, è stato scelto da parecchie persone. Ma la vera sorpresa, amici e amiche, è quando pensi che ormai abbiamo sentito tutto, mi tornano fortissimo gli anni 90, tipo Stefano, tantissimo, e Davide molto molto, Matteo, Luca e Marco, praticamente gli evangelisti. E devo dire che la cosa fa anche un po' sorridere, perché dopo anni, diciamolo, in cui abbiamo sentito nomi abbastanza improbabili in alcuni casi, o comunque complicati, ricercati, mi pare che si stia tornando a quelli che conosciamo bene. Non so, forse certi nomi ci ricordano casa, l'infanzia, alla fine quando bisogna scegliere un nome di un figlio, un po' di nostalgia evidentemente funziona. Insomma, 2026 può chiamarti Marco, Luca, Arturo o Auguste Blue, l'importante è che quando poi lo urli dal balcone tu sia ancora convinto della scelta, no? Perché a volte potrebbe essere un po' complicato e imbarazzante. Buona salute, che è la cosa più importante per i nascituri. E noi ci sentiamo Achille Lauro.

0: L'esperienza internazionale della nostra Elodie con Burak Yeter di qualche anno fa, Friday Night. Non siamo ancora venerdì, però con un po' di fantasia ci possiamo immaginare, anche perché siamo già a metà della settimana. Dai, siamo a mercoledì, quindi manca pochino. Ecco, arriverà questo benedetto Ferragosto, tanto atteso perché il culmine è il momento topico dell'estate, ma anche perché ci hanno promesso i meteorologi, poi ce lo prendiamo con loro se non è così, che dopo Ferragosto cambierà un po' la musica. Però non è che ci possiamo aspettare il tempo di dicembre già subito al 16 di agosto, però magari ci accontenteremo anche di un piccolo segnale di cambiamento, questo posso dirlo, maledetto anticiclone africano possa tornare da dove è arrivato. Speriamo, e speriamo da questo punto di vista. Per fortuna che noi ci possiamo sempre rifugiare in qualcosa che non ci tradisce mai, la nostra musica, amici, quella di Radio San Marino. Arriva Gabri Ponte insieme a Lorenzo Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

I super fan di Elisa lo sanno, questa è la canzone con cui è cominciato tutto, Sleep in Your Hand, nel lontano 1997 arrivava questa ragazza che tutti pensavamo fosse non italiana, insomma, perché cantava con uno stile musicale assolutamente internazionale, un inglese, oh, signori miei, insomma, perfetto. Bene, invece abbiamo scoperto dopo che era di Monfalcone, ma insomma è stata una bella scoperta, perché Elisa poi fa parte di noi, insomma, del nostro personale repertorio musicale. Le 18:25, a proposito di andare in giro per il mondo, vi piacerebbe appunto fare un bel viaggio e trovarvi in una casa immersa nella natura, e magari sui fiordi norvegesi? Oppure, non so, un appartamento nel cuore della capitale? Bene, ve lo dico io come si fa, perché lo potreste fare veramente gratis. €0 a una sola condizione: amare gli animali domestici. E se siete curiosi di tutto questo, io vi invito a pazientare, che poi è una bella pazienza ascoltare Tommaso Paradiso, perché dopo vi racconto tutto. E visto che l'abbiamo già evocato, apriamoci una bella bibita e agitiamo Coca-Cola.

stata la canzone dell'estate, Tommaso. E non ha per niente l'aria di essere un tormentone, se mai ce ne fossero in circolazione quest'anno. Ma questa è fantastica. Agitare Coca-Cola su Radio San Marino, la radio che senti, alle 18.29, ma adesso una novità che mette insieme due mondi diversi, ma soprattutto con un titolo che è quasi un controsenso, perché parla di felicità e tristezza nella stessa frase. Forse è proprio questo il bello del pezzo, perché ha un'atmosfera molto intensa, ma anche una bella, bella spinta elettronica. Ci sono gli Swedish House Mafia, che tornano quindi, ma insieme alla voce di Licke Lee, insomma, lei al microfono diciamo che ha un mood assicurato. Dicevo che il titolo è un po' un controsenso, si chiama Happiness is So Sad.

Sì, in effetti per alcuni l'estate, o meglio, la felicità può essere fonte di tristezza? Non lo so, sembra quasi un ossimoro, però Swedish House Mafia e Lick Lee l'hanno messo in musica, di sicuro è molto suggestiva tra le cose di quest'estate. Intanto, a proposito di estate e vacanze, avete mai pensato l'idea di andare in vacanza, dormire totalmente gratis in una bella casa, in cambio però di occuparsi del cane o del gatto? In effetti è strano, ma funziona. Ha anche un nome, si chiama house sitting. Esattamente. Allora, praticamente ti puoi trovare, dicevo prima, in un fiordo norvegese, oppure in una capitale europea, o magari in una bella casetta nel verde. Non paghi l'alloggio, evidentemente, però in cambio appunto c'è qualcuno che ti aspetta e non è proprietario. In questo caso, l'avete capito, si tratta magari di un cane o di un gatto che ovviamente ha bisogno di te, perché i proprietari sono andati a loro volta in vacanza. Quindi mi pare uno scambio, no? Loro sono andati via, tu vivi nella loro casa, ti prendi cura del cane o del gatto, ma anche del pappagallo, chi lo sa, loro partono tranquilli. Insomma, speriamo, eh? E tu, insomma, hai un posto dove stare senza spendere niente, fondamentalmente. La cosa ancora più bella è che non è soltanto un modo per risparmiare, perché se vai in una città e vivi in una casa vera, mi viene da pensare, fai quindi la spesa nel supermercato vicino, porti fuori ovviamente il cane nel quartiere, ecco, quella città la conosci di più, perché la vivi in maniera completamente diversa, quindi non sei il solito turista che fa lì, fa le fotografie e se ne va. Certo, vogliamo ricordarlo, bisogna essere responsabili, perché non è esattamente una vacanza, non puoi sparire e 12 ore lasciare il cane lì solo, il gatto, perché se ami gli animali, insomma, devi starci veramente lì in tutti i sensi. Però può essere un modo diverso, curioso, sicuramente economico per viaggiare. Poi diciamolo, tornare a casa dopo una giornata in giro per una città straniera, trovare qualcuno che ti aspetta scodinzolando, ma è bellissimo, no? Bene, pensiamoci, Intanto gustiamoci tre successi con Ugel di Moving to the Sun, Puff Daddy, Album Is New. Cominciamo con Max Pezzali.

0: Un classico, però nella versione di Puff Daddy e la voce anche di Faith Evans, era Albin Is In You, che chiudeva questa nostra Summer Compilation.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: E a Gatteo Mare, proprio alla vigilia di Ferragosto, ci sarà uno di quegli appuntamenti che mette insieme musica, una bella atmosfera estiva nel modo giusto, perché proprio il 14 arriva Alex Britti all'Arena Rubicone, tra l'altro il concerto è gratuito, lo ricordiamo. Quindi, tornando al suo concerto, sono canzoni che conosciamo praticamente tutti, la sua voce è sempre inconfondibile, insomma, uno che negli anni ci ha regalato una bella quantità di pezzi che poi hanno segnato l'estate di tutti quanti, no? Dal vivo poi sarà sicuramente molto bello. Poi la serata si chiude con i fuochi d'artificio, insomma, direi che hanno pensato veramente tutto quelli di Gatteo Mare, che saluto, dopodomani con Alex Britti.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reff arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13

0: Agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15, giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found, 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found, solo su Radio San Marino Classic.
3: Oh, la canzone che stiamo per sentire è un classico molto particolare, perché dietro questa canzone c'è un personaggio storico preciso: Maria Stuarda, regina di Scozia. E Mike Oldfield in questa canzone prende questa vicenda e la trasforma però alla sua maniera in una canzone pop con la voce meravigliosa di Maggie Reilly. E ancora, To France.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni

0: In giro per l'Europa, la fuga di Maria Stuarda diventa musica in questo classico di Mike Oldfield. Noi invece stiamo ancorati al presente perché torna l'informazione.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti con voi per questa edizione del giornale radio. Nuove disposizioni contro il mancato versamento dei contributi previdenziali a San Marino. Emesso il regolamento della segreteria giustizia con delega alla previdenza. Per le imprese e i titolari di licenza è prevista la sospensione dell'autorizzazione ad operare dopo 13 mensilità non pagate o con debiti superiori a 100.000 euro. In caso di inadempimento persistente l'autorizzazione potrà essere revocata. L'IS dovrà inoltre informare i lavoratori tramite il portale ARPA quando il datore di lavoro non versi i contributi per almeno 3 mensilità. Dispositivo straordinario per il commercio del centro storico emesso dalla Segreteria Industria e Commercio in vista della visita di Papa Leone XIV sabato 22 agosto. I negozi al dettaglio resteranno chiusi al pubblico dalle 7 alle 13, mentre potranno restare operativi bar e negozi di vicinato alimentare. Obbligatoria la rimozione di dehors, pedane e arredi esterni nelle aree interessate già dalla sera di venerdì. Dalle 7 alle 13 vietata la vendita e il consumo all'aperto di prodotti in vetro, metallo e lattine. Nei varchi di Piazza della Libertà e Piazza Domus Plebis vietati inoltre contenitori rigidi, caschi, oggetti taglienti, spray e materiale pirotecnico. In Italia l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia è durato oltre 5 ore per Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lavitola, ha dichiarato il difensore Sergio Cola, ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a fare questo atto definito delittuoso. Lo ha fatto per il bene di Ranucci, perché era oggetto di attentati, così illegale, di Lavitola. Cronaca, ora emerge un terzo filmato sull'aggressione della notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, costata la vita a Nicola Musiani. Nelle mani dei carabinieri c'erano già un video di una dashcam di un camion, sempre relativo alla prima fase del pestaggio, e un video di cellulare circa i danni sul camper adiacente a quello in cui viveva Musiani. Il nuovo filmato, così riferisce il Resto del Carlino, è stato girato da una ragazza con il proprio cellulare all'interno della sua auto, mostra l'avvio del pestaggio. Intanto alcuni dei 4 fermati per omicidio in concorso aggravato da futili motivi hanno riferito che Musiani quella notte sarebbe stato armato di coltello. In chiusura l'aggiornamento sulle condizioni del bambino di 4 anni che la scorsa domenica ha rischiato di annegare in una piscina a Cailungo. Secondo l'ultimo bollettino reso dall'ospedale infermi di Rimini, dove era stato trasferito in codice di massima urgenza, il piccolo sta bene, è sveglio, gioca e avrebbe recuperato completamente. A comunicare la buona notizia il direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione del nosocomio romagnolo. E per questa edizione è tutto. Grazie per l'attenzione, buona serata, vi lascio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche nel corso della giornata di giovedì, salvo per un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sull'Appennino settentrionale. Caldo e afa ancora molto intensi, con valori che raggiungeranno anche i 35 e 36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Vabbè, avete sentito, insomma, non c'è bisogno che aggiunga altri commenti. E invece vi dico buona serata, amici, bentrovati. 19.04, ultima tranche insieme con Gigi Restivo. E in effetti però il meteo c'entra, le temperature c'entra con quello di cui parleremo insieme fra poco, perché in questi giorni sta prendendo piede un tipo di vacanza molto particolare, proprio perché ovunque, praticamente in mezzo Europa, si sfiorano temperature africane. Ecco, c'è chi sta iniziando a cambiare completamente approccio alle ferie estive, e potrebbe essere anche un'idea per chi ancora non le ha fatte. Ne parliamo fra poco.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta

Allora, vi dicevo che in questi giorni sta prendendo piede questa idea della cosiddetta, lo dico piano, coolcation. Non è un improvvero, cioè è in pratica la vacanza al fresco, che detta così sembra quasi un ossimoro, visto le temperature che ci sono non solo dalle nostre parti ma fondamentalmente in mezzo mondo. E infatti stanno diventando molto gettonate quest'anno destinazioni un tempo un po' alternative, tipo l'Islanda, la Finlandia, la Norvegia, ecco, posti che mentre lo dico, ecco, trovo una sorta di ristoro, insomma, ci sono 10-15 gradi da quelle parti, ho fatto un controllo veloce, insomma, uno si deve portare la felpina invece del costume, evidentemente. Poi, oltre a queste che sono forse un po' lontane, più vicine sono invece Scozia e Irlanda, che conosciamo molto di più, ma anche in questo contesto, amici, sono molto attuali perché le temperature sono decisamente più adeguate alla vita e poi c'è l'aria pulita, una sensazione, diciamo, di festa alternativa, più verde che rovente, e sorprendentemente sta salendo anche la Polonia, che oltre ad avere temperature decisamente più basse delle nostre, ha città meravigliose come Cracovia, certamente, ma non soltanto, ma ha anche un clima appunto molto più vivibile rispetto al sud Europa, cioè noi che siamo in piena ondata di calore, non sappiamo più nemmeno qual è. Vi dirò, detta così, non suona nemmeno male l'idea, Una vacanza dove la preoccupazione non è il caldo, evidentemente, ma semmai si è portata una bella felpina in più.

Beh, la voce che sentivate prima era proprio quella della grande Grace Kelly, che era stata evocata da Mika un po' di tempo fa. Intanto, visto che siamo decisamente nel mood estivo, ci sta anche una novità che già dal titolo non lascia molti dubbi, perché Golden Summer, loro sono Lloyd e David Puentes, che mettono insieme questa produzione elettronica decisamente molto solare, se ne volete. Insomma, il tipo di pezzo che non vuole complicarti la vita, perché entra dritta. Eccoli, questa è Golden Summer.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: C'è da fare.

Beh sì, c'è molto da fare, almeno per ciò che riguarda noi qui in radio, farvi compagnia a Radio San Marino, siamo qui per questo e anche quando io vi saluto, cioè adesso, so bene che la musica continua e come se continua. Ragazzi, abbiamo scelto per voi le più belle di tutte quante le estati che vanno insomma dalla contemporanea, quella che stiamo vivendo adesso e quella che invece ha considerato gli anni precedenti, perché andiamo dagli anni 90 in poi. Non prima di avervi salutato, e sì le persone per bene lo fanno, anche se siamo vecchi amici, ci sentiamo domani dalle 5 in poi, sempre qui sulla radio che senti. Vi ricordo fra poco San Marino and by dalle 20, non vi dimenticate anche il ritorno di Marco Corona con Stabiliamo un contatto nella sua versione Rewind by Night, quello che volete insomma. L'ultima almeno in questa fascia oraria, io me la gioco molto bene con questa metafora intrigante del Conte Dracula.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: Una veloce interruzione per dirvi che tra poco tornano Marco Corona e Paolino Zanetti per Stabiliamo un contatto.
1: A quest'ora sono tutti al mare, chi ci ascolta, chi ti ascolta, dai.
0: Vabbè, per quelli che ci sono, a tra poco.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Siamo tornati.
2: E la Peppa, di già.
1: Eh sì. Dalla Mercedes Rewind stabiliamo un contatto.

0: Io Maradona mossa, però canti tu adesso.
1: Marco,
0: dimmi Sara.
1: Dai, partiamo col sondaggio.
0: Sì, ma ho capito il concetto, eh.
1: È il momento, lo sai, ma se non ce la fai, come lascia stare, facciamo noi.
0: Ah, vabbè, allora lanciatelo voi, fate tutto voi.

0: dai, Corona, dov'è che sei?
1: Sono qui.
0: Corona, dove sei?
1: E allora
2: da qui si capiscono tante cose.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Cioè, lo so che siamo in radio, quindi non mi ci si vede, ma mi ci si sente. Oggi parliamo di estate, parliamo di concerti. Ce n'è uno o due o tre o quattro, 10.000 ogni sera. E quindi oggi proprio questo vi chiediamo: qual è stato il concerto più brutto che avete visto? È difficile, perché di solito un concerto ha sempre quell'atmosfera magica, ha naturalmente la musica protagonista, però ci sarà stata quella volta che... Perché l'altro giorno ci stavo pensando e io ne ho due, diciamo non brutti, però che mi hanno lasciato un po' così l'amaro in bocca. Il primo è stato dei Depeche Mode a Bologna, ma questo non perché, insomma, i Depeche Mode hanno tantissime bellissime canzoni, Dave Gunn è un grande leader, grande voce, però quella sera era un po' scarico, un po' spompo. E l'altro live era quello dei Coldplay a Bologna, sempre Bologna, si vede che porta sfiga. Cioè, sono stati veloci, hanno fatto una scaletta abbastanza tirata via e le prime due canzoni mi ricorderò sempre. Chris Martin, che premetto è uno dei miei cantanti preferiti, le ha stonate tutte, cioè. E quindi ecco, diciamo che a loro discolpa c'è il fatto che fanno tournée massacranti, quindi che so, prima di Bologna magari la sera prima sono a Barcellona, il giorno dopo a Parigi, tutto senza soste, senza troppo riposo, e poi tre ore magari di concerto, quindi a loro discolpa c'è questo. Però ecco, diciamo che due concerti mi hanno lasciato un po' così, ecco. Quindi se diciamo non c'è il concerto più brutto, quello che ha un po' disatteso le vostre aspettative. È stato un po' lungo oggi, eh? Se volete partecipare,
0: nota vocale al 335 104 1027.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.